tuatschi d'eira in vida. Il saliva la formia, quels faiven la musica. Sime sume.

en fortuna is wat la gir. El giun, quel es schloppa, usch li ves nin vlu da vi. Quats insem, da di

Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciom pil semnadur. O, butta sems lujains e buns, i semnaduna in amur, cia tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betg pert fatg, sans il patratg strosch fol tarvatg. Lungatg è met, ci exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed il nos spirt pac elevò, ed il nos cor betg cultivò, post pir ludar da far da grond, rumantsch, restem bastarte del monte.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienvenue, ihr lassis, mein Name Maria Fiedi. A cui dati da nov per vus. La Svizra exercitescha ansemen con autres pajais il salvament suenter intera trembel. Ad an Francia an las demonstrazions da scolares e scolars contangi in nov punct culminant. Od stati aura variabla a cui arriva la temperatura fino a 24 grads. Schi vesta dar intera trembel voles la Svizra esser pronta u sche bainsco possibil. Per quest intent exercitation la protezion civila e l'armada actual main il salvament suenter intera trembel, quai ensemen con autres pajais europeics. L'exerzizi da trais dies a Liu a Genevra e da Payern en el Chantun Vat. Tenor l'Uffizi federal da protezion della popolazion fan 500 persunas part al trenament. La Svizra organisesce per l'imprima giada in tale exercizi fina mira saia era da trenar la collaborazione internazionale che saia fici importante tar grons terra trembels. Forzas da salvament europeicas avevan già sostegni la Svizra l'enceta dall'ON su enter la catastrofa d'incendi a Cromontana. Ils protests da scolares e scolars en Francia an ier contangi in nov punct culminant. Tenor il Ministeri dell'Intern en passa 250.000 persunas ides in via en l'entir paiais. Il sindicats discurren dentanci zund da passa 400.000 demonstrantes e demonstrants. Las demonstrazions en Francia an comenzà avant puninemna per part ai da acts da violenza e dons da material. Ils demonstrants criticescen trant auter classes fulanadas ed edificis da scola antiquats. Il president franzos Emmanuel Macron a ier sair agi in a sesida da crisa cumplirs co members della regenza in chausa. En la mar naira e in dus bastiments da commerzi veniz attacciats con drones en auas bulgares. In bastiment es fundra, l'entira equipa es parida. Tenor il prim minister della Bulgaria saias in il segund bastiment rut ora in fiu. Des dort persunas seien venire salvadas, duas adeles seien blessadas greve main. Tenor il prim minister bulgar, Rumen Radev, sei la taccia in a greva contravenzion contra il drec internazional. Da vart la derivanza dallas drones ne el bec s'exprimi. Tenor l'Ucraina sei la Russia responsabla per las attaccias. Moscow na bec prendi posizione in causa. Il Kosovo ha elegi una nuova presidenta. Justina Sciroca Pula dalla partita dell'opposizione PDK. Esta l'ultima ciagione de leggere una nuova presidenta o un nuovo presidente. Se il Parlament fis da nuova main bec veni per inna, fis el veni schlia. La conseguenza fis in stades nuovas elezioni e quai per la quarta giada en tai verduzons. Il posto presidente in il Kosovo esta vacante da pilavri. L'attura americana Eva Marie Saint è morta in una via decina da 102 ons. La vittura din Oscar sei morta din una mort naturale, agisce il pledader da della. Eva Marie Saint è tra l'altro auter stata anconoscente per il film Die Faust im Nacken, nur che la giugà insieme con Marlon Brando. E non sveniente il balapè Nations League. La Svizzera ha guadagnà contro la Macedonia del Nord con 3-0. Per la Svizzera la quarta vittoria in serie. Il prossimo fronten els lura il novembre sin la Slovenia. La nazionale svizzera Uvench In ha dentant GP Pauk success e sto sepulir il siami del campionati europei 2027. Els han pers cleramain il giu decisiv da qualificazion contro la Francia con 1-7. E tar il hockey sin glatsch. En la Swiss League a l'EHC Arosa guadagnà a casa contro il GCK Lions con 4-3. Era il team da Quira a puri celebrar, els han guadagnà ordaifer contro la Chaux de Fonds con 5-2. Quira e con quai sin il 5-avel platz della tabella, Arosa sin il 7-avel. E per finir anche in risultato dell'imprima liga. Il HC Partenz Ignoradi ha perso a casa contro Küsnacht am Rigi con 2-4.
2: La meteo.
1: Il bi comienza a assemblare le usanze sui if contro il suo intermezzo di due l'ora dar plie pli nivels. En las valadas del sit potessi contersare era dar plievge. A quira arriva la temperatura fino a 24 gradi, en la sur e la sud selva fino a 21 gradi, en el Val Rhein fino a 15 gradi, at, en l'enge di nota fino a 30 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla damaun alla saire.
3: Eirs el chils mus aus de sie plebiala vart in prim in arci dobel ad un contraserre vasevelo scoschel berjas in a mar de tietchen orange a melon simple mein impressionant in tal chil. Io son l'Angela Hendri, gevis duos in bien start al de cun RTR tot pacific.

0: Vus essa sellas undas, Romontschas, ie 23, svergiau las 6. Eir serra o l'equipa nazionale de Ballapaidels Omens giugau alla Nations League encontr la Macedonia del Nord, als Svizzas on gudegnau a Luzerna, cun 3-0, quai è la quarta victoria in serie per la Svizzera. L'equipa de Murat Yakin c'era clara favorita, speciau veniva nu ed auter cina victoria clara, Odentown muss saulen schat in Duke pletost staunkel, non concentrau a sens idees incontra els defensurs de la Macedonia del Nord. Quirte van la pausa o Fabian Rieder muss saugnarva si taul in a nulla alla 43 avla minuta. Jakino lu faggi duas midadas si ant la pausa o portau Johan Manzambi. Il shooting star ha fatto il 2-0 alla 74 avla minuta ed il 3-0 alla 80 avla. Con quaccia la Slovenia o gudignaun contra la Scozia, sai bellaun sagir che la Svizzera va pu spesse alla Ligia A e vetta dentau no ben con cium punkts avantaggi silze con la Slovenia. Als proxims giugs de l'equipe nazionale de Ballapai dati al november, sco finizion de la campagna de Nations League fronte la Svizzera als 13 dels indisch Ortvart, se la Slovenia, ed als 16 de november a Sangall, encontr la Scozia.
1: RTR. Al Puls del Sport.

0: Con Ed Sheeran ed Azzi Zam sei venu las 6 a.m. Tiams per las novitats quertas con Maria Fieli.
1: En la Svizzera franzosa ha liu in exerzizi per trenar il salvament su entra in terra trembel. L'exerzizi cuzza trais dies sper la Svizzera fan era auters paiais europeis part. Fina mira sei a trantra auter da trenar la collaborazione internazionale per in tal cas da catastrofa. Ils protests da scolars e scolars in Francia han ier contengi in 9 punct culminant. Tenor il Ministeri dall'intern en passa 250.000 persunas idas in via en l'entir paiais. Il president franzos Emmanuel Macron ha ier saira gi in sesida da crisa cun plirs commembers della regenza in chausa. En la Nations League alla squadra nazionale svizzera da Balapé guadagna contro la Macedonia del Nord con 3-0. Per la Svizzera la quarta vittoria in Serie. Il prossimo fronten els lura il novembre sin la Slovenia.
0: Grazie Maria.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte. Consigliazione sostegno in caso di solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Al de entscheivot sein Biologens sulle Lief encontr il siant mit de vi dati luadine de plenibles alles valades de sit pudessi encontr sera e plover. A quera raiv la temperatura cul favon tocan 24 grads, a las uras ut selva 20, a val rain 14, ad alendi di nauta tocan a 12 grads.

0: RTL Impuls.
1: Eir se zegna pite dosch so domandada, tietin bien kerschaun e acne mein. Ot se la demanda, schins fos plibugen bialz, ne perderz.
2: Fissa plibugen bela u scorta. Na ena combinazion trantar en cicl bela e vetirs en cicl scorta desi bec. Ia stos ma decider. Ia ma decid da deser scorta. C'è importi da vudar la dumang marveglia in te spival e da panzar. Wow, zegna, te vei stotz osquen star da Hollywood. E siva? Sunga be bunga da farer la maschina da caffè. Da cela vart vai a da conceder. Ci fo bainci e ci fo un compliment. La bellezza croda ni gist in un prem moment. La scorta dat è bitch da vaser. Però con esser bel, varda la jouze parin. Con esser scort, tedli tirs. Una bella faccia in so admirar, e una testa fegna, resta an memorgia.
0: Impulse.

0: las novitats ter RTR.
1: Bienji, il es set, meu num Maria Fieri, a cui dati da nov per vus. La Svizzera exercitescha ensemen cun autres pajais il salvament su enter in terra trembel. Ad an Francia an las demonstrazions da scolares e scolars contangi in nov punct culminant. Oz dati aura variabla, a cui arriva la temperatura fino a 24 gradi. Si vesta dar in terra trembel, voles la Svizzera esser pronta usce bainsco possibile. Per questo intent exercitescen la protezione civile e l'armada actualmein il salvament su enter in terra trembel, quai insemen con autres pajais europeics. L'exercizio da trais dies aliu a Ginevra e da Payern en el Chantun Vat. Tenor l'Uffizio federal da protezione della popolazione fan 500 persone parte al trenament. La Svizzera organizesce per l'imprima giada in tale exercizio. Fina mira, saia era da trenar la collaborazione internazionale che saia fici importante tra grons terra trembels. Forzas de salvament europeicas avevan già sostegni la Svizzera l'enceta de l'on su entre la catastrofa d'incendi a Cromontana. Ils protests de scolares e scolars in Francia han ier contangi in nov punct culminant. Tenor il Ministeri dell'Intern e passa in quart milion persunas ires in via in l'entir paiais. Il sindicat discurren dentan schizunta presch dubl usche bleres demonstrantes e demonstrants. Las demonstrazions in Francia han cominza avant Puninemna, per part, ai da acts da violenza e dons da material. Ils demonstrants criticescen tranter auter classes fulanadas ed edificis da scola antiquats. Il president franzos Emmanuel Macron ha ir saira gi in assesida da crisa cumplirs com membres della regenza in chausa. En la Marnaira in dus bastiments da commerci veniz attacciats cun dronas en auas bulgaras. In bastiment es fundra, l'entira equipa es parida. Tenore priminister della Bulgaria saias in el segund bastiment rut ora in fiu. Des dotsch persunnes sein venides salvades, duas da delas sein blessades grevamein. Tenore priminister bulgar Rumen Radev sei alla taccia in a greva contravenzion contra il drecci internazional. Da ward la derivanza dallas drones ne el bec s'exprimi. Tenor l'Ucraina sei la Russia responsabla per las attacces. Moscow na bec prendi posizione in causa. Il Kosovo ha elegi una nova presidenta, Justina Sciroca Pula, dalla partita dell'opposizione PDK. Iesta l'ultima cagion de leger una nova presidenta u un nov president. Sil parlament fis da nova main bec veni per inna, fis el veni schlia. In conseguenza vesi da novas elecciuns e quai per la quarta giada en tai verdusons. Il post da president en il Kosovo esta vacant da pil avri. L'attura americana Eva Marie Saint è morta in una via dicna da 102 ons. La vittura din Oscar sai a morta di una mort naturale, a dice il pledader da della. Eva Marie Saint è tranta auter stata anconoscente per il film Di Faust im Nacken, nua che la giuga insieme con Marlon Brando. E nos veninter il balapè Nations League. La Svizzera ha guadagnato contro la Macedonia del Nord con 3-0. Per la Svizzera la quarta vittoria in serie. Il prossimo fronte els lura il novembre sin la Slovenia. La nazionale svizzera U21 ha dentant GP Pauk success e sto se pulir il siemi del campionato europeo 2027. Els han pers cleramein il giu decisiv da qualificazione contro la Francia con 1-7. E tar il hockey singlatsch. In la Swiss League a l'EHC Arosa gudagna a casa contra il GCK Lions con 4-3. Era il team da Quera a pudi celegra, els an gudagna ordaifer contra la Chaux de Fonds con 5-2. Quera è con quais nel 5avel platz della tabella, Arosa sin il 7avel. E per finir anche in risultat della prima liga. Il HC Partenz Signoradi a Persa Casa contro Küsnacht am Rigi con 2-4.
2: La meteo.
1: Il di comienza a zambler's lius ang su jif, contra il suo intermezzi duai l'ora dar plia plinivels. En las valadas del sit pudessi contra saira era dar plievgia. A quira arriva la temperatura con il favuin fino a 24 grads, en la sur e la sud-selva fino a 21 grads, en il valrain fino a 14 grads, at en l'engiadinota fino a 12 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Grund per il di.
3: Schins ed viedi ein autres tiares, crodi se con buna che nossa aude baiber e acine main. Adina frescia, in bien gost, senza forza senti clor, sco per exempel ein logens all'Australia e als Stadis Unii. In so baiber laua, senza fa grons patrats. Dentaun, si venien flau in a chemicale, che se ves cajuna cancer all'aua de baiber, se quai in problem. Depi ons dat l'anteriore deponia rosna de forns, se l'areal de la Ems chemia adomat de disco Cuta, gest pri de quai problem. Udinus gesco proxim, ius son l'Angela Hendri, gevis in bide.

0: let's go! La canzun ch'ho accompagnau nus tras la stat, la canzun ufficiala FIFA del campionati mondial de ballapai de Duon, Shakira a Burna Boy cun Dai Dai. A Maria Fieli au Sapinada cun las novitats quertas.
1: En la Svizzera francosa ha li un exercizi per trenar il salvament su entri in terra trembel. L'exercizi cuza trais dies sper la Svizzera fan era autres parais europeis part. Fina mira sa ja trantar autre da trenar la collaboration internazionale per in tal cas da catastrofa. Ils protests da scolares e scolars an Francia an ier contengi in nov punct culminant. Tenor il ministeri dall'intern en passa 250 mili persunes ires in via en l'entir paiais. Il president franzos Emmanuel Macron ha ier sairagi in sesida da crisa cumplirs co members della regenza en chausa. En la Swiss League a l'EHC Arosa gudagna a casa contra ils GCK Lions con 4-3. Era il team da Quira a podi celebrar, els han gudagna ordai fer contra la Chaux de Fonds con 5-2.
0: Grazie Maria.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in caso di solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Al di in Chaivots a in Bielogans sulla Lief incontro il Santermes de Vidati Luadina de Ple Niblas alas valadas del sit podessi incontro sera e plover. A quera arriva la temperatura cul favun tocca 24 gradi all'azur a Zotselva dati 25 a Val Rhein 14 ad Alendi di Nauta tocca 12 gradi.

Nus giugain un moment il kickerissis cun Otto Haini ronde in ol dumagnau a moda souverana cun 9 punkts. Er sei sta un pau ple stretch e lo giu siat correctes. Oz duvrassi 8 dreches rispostas per venir al finale giugar pel jackpot. Sche quai riu sesche de Otto Haini udinus a nianc 3 minutes.

0: Siena Spyro ni Spyro con Great Expectation. A grandes species vai nus è de nies candidat del Kikrisis.
1: Il Kikrisis. Presentata folk, vossa potia del vic en la regiun.
0: Io ha schon tradiunus giugain ronda 3 con Otto Heini de Siat. Bien di?
2: Bien di, donna Angela.
0: L'equipa nazionale svizzera da Balapai e Irvai Smirau?
2: Mirau a ihr Bock, ja war mein Mirau das Resultat.
0: Ah, jetzt lu schon, jetzt interessierst du.
2: Ja, aber dann mehr nicht für Radio.
0: Ne wetsch. Schien steigt la Radio adine ben informai, i on guden jau 3-0. Lura, Sport, bedi schi, qua ci vus Mirai sa la Television?
2: Oh, qua dipende. Schiese, qua è un pitost.
0: Ah, un pitost. A schock? C'è Mirai sbudien? Crimis.
2: Novità di quei. Tecs che vengono.
0: Tecs che vengono. Esser
2: up. Paumi da tecmi che tonno torno.
0: Ne. Esser up to date.
2: Serena l'auter.
0: Ne. Bien, nus mirai nus bide televisión, nus giugain. Arbitrots el Sergio Guec.
3: Bonde, Otto Heini.
2: Bien gi, signor Sergio.
3: Tegnani spoiler si garteggia, Otzi. Dovres oc correctas. Per qualificir pil final.
2: Merenja.
0: Shalura, esses vos pinai?
2: Ja.
0: Ado Sergio, eh?
3: Pront.
0: Shalura, shainus liber. Oz veni annunciau, cici gudoni il premio Nobel de chimia?
2: Ja.
3: Correct.
0: Oz veni festival al Stadis Unil de del Sems Zetja?
2: Ja.
3: Fallo.
0: Vladimir Putin festival shots su 89 anniversari?
2: Ja.
3: Correct.
0: Durant la catch-out del Grijun, sai veniu si tau vardia ciuncin charves plepauk tilion verdiau.
2: Yeah.
3: Correct.
0: El club de Balapai Lumnezia gioga alla tiarza lidia regionala.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Venti ciun iedus venti ciun dat siacin venti ciun.
2: Yeah.
3: Falò.
0: Antibiotica combatte bacterias.
2: Yeah.
3: Correct.
0: El cuginer de Lyon 2020 siat è in cuginer che cugina sulet spises vegetaras.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Il lago di Turic è dato in una nuova insula per vedere la monconza dell'aua.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Il plaid italiano Zucchino monta zecce pincia e il saldo della madame famiglia di plantas.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Il record mondiale per la più grande zecce è tirvarge 1.900 kg.
2: Yeah.
3: Falò.
0: A in 10 dies vizinus la prossima linea plaina.
2: No.
3: Correct.
0: Grat cul de vos tun. Au venius vidain. Nus vain fatg. Dodisch pretensions sco eir? Sergio, covezio?
3: Eba dodisch pretensions. Da quellas dodisch en... Nov correctes.
0: Wow.
3: Gratulazions, Otto Heini.
2: Grazie, fatg.
3: Oz vign proprio a festivo in America il National Pumpkin Seed Day. Il record mondiale per la più grande zecca è per begist mela 900 kg, mela 247 kg stan janeir. U, vancia cinci, già vancia cinci, en? Canta dati che?
2: Sì, vancia cinci.
0: Exact. Una pinche trapla.
3: Per paia, so, Otto Heini er talian, o se via la pretensión en connex con quella verdura e che gli porta... Nov correctas.
0: Super, gratulazion.
2: Grazie.
0: Se lui hai fatto, doi dau nov, siat, nov, lu, demaun au nignè de nov, pi vais il jackpot. Quai du mignais?
2: Tot in su anterlauter.
0: In si anterlauter, prima.
2: Yeah, yeah.
0: Lu, demaun du gai nus feit bugien, ronde 4, al final, divisio in avant vus in bide.
2: Divisio a vus di quere.
0: Grazie. Adia.
2: Adia. Adia. Ciao.
1: Presentata folk, vostra potia dal Vich in la regione.

0: Boniem con Rivers of Babylon. Ju sauda tirina minoritat. Clar, cum ju lungatg muma tilla minoritat remontscha dentau ne, culinarica main saudiu tirina minoritat.
1: RTR Culinaric per vossas ureias.
0: In Svizzera vivono molto 1,3% della popolazione vegetar, e molto 2,7% maglian pescetar, pia ne dine ciarn per sianter pesce scoiù. Dentà un forza dati ossa nei vent per vegetaris. Il go mio onum nademain ancora nau per l'imprimiere insomma in cuginer che cugina spir vegetar sco cuginer del on. Dominik Hartmann de Rickebach, Canton Schwyz, è il cuginier del on 2027. El è cuginier del restaurant Magdalena a Rickenbach ed è venuto un draus con Jocz de Vein Possibles Punkts. Il chef de Gomio descrive il stil de Hartmann sco Vegi 2.0. Sia cugina segi plein de lecce surpresas. Cien svegi success con una cugina vegetara, se la tiara, liunc ne vende din marciau gron, quai se capesci bedi de sassetz. Ci decimo paucas ustrias spir vegetaras sen in tal nivel vegi in regiun usce Hartmann. Agli imprendisadi da cuginer cumpegli da cucina cun ciarna pesce. Ci ce lessi cucinas in quai nivel vegetar, stoppi imprender da patrce auter. Ad avasai legums sco spisa originala, ce son sta per sasetz. L'anciata sedi qua in sforz supplementar de cucina senza ciarna pesce, el sco lesce da frattantir cugineirs e cugineiras. Dominik Hartmann, el setz, è bege vegetar. El magli ciarna pesce, plebugen pesce che ciarn, a cesa cugini el per gronda part vegetar. Alles ustrias improvi el bugen las tracces speciales dels cugineirs e dels cugineiras. Shalura, rendes forza la paina de se mettersi in via a Rickenbach, Canton Schwyz, ad improva el menu vegetar del cugineir del on 2027. Ne vende quera dat Google Maps ein in viedi dat inura a miez.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienji, ielas oč, miu num Maria Fieli. A cui dati da nov per vus. La Svizra exercitesce ensemen cun autres pajais il salvaments o entr intera trembel. Ad an Francia an las demonstrazions da scolars e scolars contangi in nov punct culminant. Oz dati aura variabla, a cuira raiva la temperatura fino a 24 grads. Si vesta dar intera trembel, voles la Svizra esser pronta u se bainsco possibil. Per quest intent exercitation la protezion civila e l'armada actualmein il salvamento entre intera trembel, quai ensemen cun autres pajais europeics. L'exercizi da trais dis aliu a Genevra e da Payern en el Chantun Vat. Tenor l'Uffici federal da protezion de la popolazion fan 500 persunas part al trenament. La Svizra organizesce per l'emprima giada in tale exercizi. Fina mira saia era da trenar la collaborazione internazionale che saia fici importante tra grons terra trembels. Forzas da salvament europeicas aveven già sostegni la Svizra l'enceta d'Alon su entro la catastrofa d'incendi a Cromontana. Ils protests da scolares e scolars an Francia an ier contangi in nov punct culminant. Tenor il ministeri dall'intern e passa in 250.000 persunas ides in via in l'entir pajais. Il sindicats discurren dentanci zunta prest dubl uscibleres demonstrantes e demonstrants. Las demonstrazions in Francia han comenzà avant puninemna per part aida acts da violenza e dons da material. Ils demonstrants criticescen trantar auter classes fulanades et edificis da scola antiquats. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ersaira gi in a sesida da crisa, cumplirs con membres della regenza en causa. En la Mar Naira en dus bastiments da commerci veniz attacciats con drones en auas bulgaras. In bastiment es fundra, l'entira equipa es perida. Tenor il priminister della Bulgaria saias in a segund bastiment rut ora in fiu. Des dotsch persunas sein venides salvades, duas da delas sein blessades greva main. Tenor il priminister bulgar, Rumen Radev, sei la taccia in a greva contravenzion contra il dretsch international. Da ward la derivanza dallas drones ne el becch s'exprimi. Tenor l'Ukraina sei la Russia responsabla per las attaches. Moskau na becch prendi position in causa. Il Kosovo ha elegi in una nuova presidenta, Justina Shiroka Pula, dalla partita dall'opposizion PDK. E sta l'ultima ciagione di leggere in una nuova presidenta o in nuovo presidente. Se il Parlamento fis da nuova main bec veni per inna, fis el veni schlia. In conseguenza vessi da nuove elezioni e quai per la quarta giada in tae ferduzons. Il posto presidente in il Kosovo è sta vacant da pil avril. L'attura americana Eva Marie Saint è morta in una via dicna da 102 ons. La vittura din Oscar sia morta di una morte naturale, a dice il pledadre della. Eva Marie Saint è trantar auter stad anconoscente per il film Di Faust im Nacken, nua che la giugà insieme con Marlon Brando. E nu sveninter il balapè Nations League. La Svizra ha guadagnà contro la Macedonia del Nord con 3-0. Per la Svizra, la quarta vittoria in Serie. Il prossimo fronten es lura il novembre sin la Slovenia. La nazionale svizzera U21 ha dentant di pipauk success e sto se pulire il siemi del campionato europeo 2027. Els han pers cleramein il giu decisiv da qualificazione contro la Francia con 1-7. E tar il hockey sin glatsch, en la Swiss League a l'EHC Arosa guadagnà a casa contro il GCK Lions con 4-3. Era il team da Quira a pudi celebrar, els han guadagnà ordai fer conter la Chaux de Fonds con 5-2. Quira è con quai sin il 5avel plaz della tabella, Arosa sin il 7avel. E per finir anche in risultat dell'emprima liga. Il HC Partenz Signoradi ha perso a casa contro Küsnacht am Rigi con 2-4.
2: La meteo.
1: Il di comienza in blers lius anxu e jif, contra su intermezzi do ai lura dar plia pli nivels. En las valadas del sit pudessi contra saira era dar plievgia. A quera arriva la temperatura con il favuin fin a 24 grads, en la sur e la sudselva fin a 21 grads, en il valrain fin a 14 grads, at en l'enge di nota fin a 12 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch. Dalla damaun a la saira.
3: Piesco proxim celebrai nus dus stars de la scena de musica che festiveschen l'ursia tante ciunavel anniversari. Per Lina John Mellencamp, che ho influenzau durant varge 4 decennis la musica de rock americana. Ed era Mark Storacek, cantador della band svizzera Crocus, e ne si usò a vaun 71. Io sono l'Angela Hendry, bici vus tutt'lais RTR.

0: mia chanzun preferida.
1: Io mi nomio Vitalik, sono Devrin. Mia canzun preferida è Bohemian Rhapsody, The Queen. Also Queen è una mento bialas canzuns a quaina che fa buona luna. Io già vejo la vostos in BG con son col Radio Ramons, gli è super.

0: Bleu soleil a Luisa cun soleil bleu.
1: RTL. Quai il sempervert dal dì.
0: Oz festivescia John Mellencamp siu sia tonta ciunavel anniversari. Durant varie quattro decenni so el influenzau la musica de rock americana cun canzuns sco Jack and Diane, Pink Houses ne Small Town. Con sia vus caracteristica a sias historias de la veta de Minchede, se el diventaus ina de las vus las pli importantes del rock american. John Mellencamp è dentau un bidiamo in conoscenza per seis grands hits, el è es engajaus per personas che viven a lavuren sen bains purils, ed el oggi daude funda l'organizzazione Farm Aid. La canzun Small Town racconta della vita a un pin marciau. Mellencamp esprime con quella canzun sia collegazione con sia patria ed il sentimento di cominanza. Con sia musica a siu engagi o el schau an vos verstiegs che venien a un schatzegiai ots.

0: E è precis la socia miasa, a nus udinos da Maria Fieli, che ci dat da nif.
1: En el grischun se senten zeckes, parabain en autezes pi autes che fin us pensa. Quai mussen ils primis resultats din recerca dall'Institut da Naive Lavinas SLF a Tavau. La ragion che il parasit science de rasats era en lius pi auts, sai a tenorez per scrutaders probablamein il schaudament del clima. En la Svizzera franzosa ha liu in exerzizi per trenar il salvament su enter in terra trembel. L'exercizi cuzza trais dis, sper la Svizzera fan era auters paiais europeix part. Fina mira sai a trantra auter da trenar la collaborazione internazionale per in tal cas da catastrofa. En la Swiss League a l'EHC a Rosa Gudagna a Chasa contra il GCK Lions con 4-3. Era il team da Quira a pudi celebrar, els han Gudagna Ordaifer contra la Chaux de Fonds con 5-2.
0: En grazie, Maria.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Conciliazione sostegno in caso di solitaria dat en la Villa Decna. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Al de en Chaivot sein Biel Logans kun Sulel, al sentiments de dati luadine de plenibles, alles valats del sit pudessi encontrasera e plover. A quera arriva la temperatura cul favun tocca na 24 grads, alla zura sud selva dati 25, a Valrain 14, ad Alengi di Nauta tocca 12 grads.

0: las novitats der RTR.
1: En el grischun se senten zeckes parabain en lius pi auts gefin usa pensa. Ad an Francia an das Demonstrations da scolares e scolars kuntengi in nov punct culminant. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En el grischun se senten zeckes parabain en autezes pi autes gefin usa pensa. Quai mussen ils in prims resultats din recerca da l'Institut da Naive Lavinas SLF a Tavau. Per la recerca han passa 900 persunas annunzia nua che les angi in scunters cun zeckes. Pliers participants ein annunzia che aia en lur region bibaut da naginas zeckes. Quai consunden lius che se chatten sin in autezza tranter 1400 e 1500 meter sur mar. Tenor ils perscrutaders muss ja quai, che ils parasits sein lasa der Ersatz pir ils ultims ons, ne rajum per quai, sei ja probablamein ils schaudament dal Klima. Comprar in a casa u in abitazione in Svizzera veng ad in a picciar. Il terz quartal de quest on sein ils prets augmentats per 0,8% comparia con il quartal avant. En tai verlong current in ils prets augmentats per 3,9%. Quai mussa l'analisa della firma d'accusiazione di mobilias IAZI. An conseguenza dal sprech outs ein in zig pi paukes persunas cumpra chases u abitaziuns il terz quartal. Ils protests da scolares e scolars in Francia an ir contangi in nov punct culminant. Tenor il ministeri dall'intern e passa in 250,000 persunas ires in via in l'entir paiais. Ils Syndikats diskuren den Tanschizunter prescht dubelusche bläres Demonstrantes e Demonstrants. Las Demonstrations in Francia an comenzà avant Buninemna per part ai da Akts da Violenza e Dons da Material. Ils Demonstrants kritischeschen tranter Autor Classes Fulanadas et Edificis da Schola Antiquats. La notte passata e la capitala dall'Ucraina, Kiev, venida attacciata massiva main. Quai, kurz venter che il presidente Volodymyr Zelensky ha averti da varte una taccia gronda dalla Russia. Tenor medias locales aia la Russia attaccia la capitala con racchettas e drones. Iaia da var 10 explosions, tenor il burgamester da Kiev, Vitali Klitschko, sein almain 2 persones mortes.
0: La meteo.
1: Il di comenza in Blairslius anxue jiv, contra il suenter metti due l'ura dar plie plenivels. En las valadas del sit podessi contersaira era dar plievda. Las temperaturas maximales entranter 24 grads aquira e 12 grads en lenge di nota.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Rund per il di.
2: Io spero che voi siete pinaipel di tutti i vostri da Luvra, da di scuola, fal per chiesa ne mirada du fals. Ne forza su di zetir quale persone svanti raivles, che onde fanno e tots. Io sono l'Angela Hendry, fa plagiati vostri RTR.

0: in vitens che sa godeo nel se.
1: A che fa la Marlis lul pleu gen cul sbia di senza in visita?
0: Ola po prinesce lo somente kelz.
1: Exact, scu qua ci saudo, scu qua ci esce, asce e esser.
0: Ehi,
1: allora, sai si immaginate la sua forza è in l'auter malecciot, senza si senti in avel?
0: Ho fatto vini, magari vini sonde del ficeide.
1: Anche di in casa, di visio, tot bien della Marlis Cajochen, de Rujain, che festivesse si sentin. Grazie per il telefono, vini vani in bidet.
0: Grazie a Levus, a tutti i amici.
1: Addio.
0: Addio molti.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Ielas 9.23, vud di, ju deg gleiti a dia a Sergio Guetch surpren studio a microfon. Sergio, la masiamna è mincimai al focus se la cugina, nus vain udiu vaun, a cuginer de l'on 2027, cugina spises pi spir vegetaras, covezio a in ti emissiun?
1: Termai l'er a fresce, ma curtageva lots, e si stangist ter la cugina, i dat in a traccia oz, cun spir in ingredienzas vegetarianas, sens las deiru scheia ins d'ora per far che il bouillon de verdura faregna of panc, sale e pever, tenor gost nous muscat e tot che il dat la zoppa da son gira, vus otters citer lets nous da sursese conturn conoscets, forse che la zoppa è una specialitat da salouf, anc da pibot, per dunonzas, aveva invece una funzione religiosa che era una bagna culinarica e con la zoppa da songira ci niva mince mai serveida da perdunonza il ustire cuginir del Berghaus Radons Fadriar Pagaus racinta da quella cugina surmirana da specialità e tradizions ossa durante il mes da ottobre mince mai la mesemda alla sedicia d'encart
0: fa direct appetit sentiasti in auditurs ed auditurs show council gran.
1: In tipen vista a questa sera RTR presenta insieme con il archiv culturale Lumnezia la plataforma nostrahistoria.ch cant bagn è documentata la Lumnezia in il archiv da RTR e da c'è i vetas da istorgia e istorgias films e fotografias in se poglias allegrar che els ci santopan questa sera all'umbrain alas set er che gli sarò indanos temas oz anche avant la zendes l'istorgia dalla Val Lumnezia.
0: Irianda pia definitive mein da stavit Londer. Per me veniti ams da di a dia. Sergio Guetch surpren proxima mein. Io agiu plajai da accompagnevus tras la demaun. Miu nom Angela Hendri. Gevis vinavaun bie plajai con nies program.

Talk. Oz erant in nostro programma da musica El Mar. Era degna bainia tererte era El Mar. Oz il sistetel da musica e dia il 2017. C'ei il vent da lezza taimp anche pi giuven dantant schon allo bun. Bella mesenda.

0: RTR accompagna vos oters la mesenda, il è in carta las dis, sci isches d'antorn.
1: Che ciausses!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: De numero 3, Castemda da Cecciosa, si savezza Gudagnerotz, Bonzan la valetta da 30 francs, la Ciosa, Civigna Cerceda e Kella.
3: La Ciosa può ins far sets. La Ciosa è per ufans e crescits. La Ciosa da ti in differente sorts.
0: C'è pudess quegli esser 0800 25 30 la ciosa ins poglia far sets, la ciosa è per un fanze carcias, la ciosa dati gli an differentes shorts, i vez la chance da guadagner oz bonsan la valetta da 30 francs, ci les pruarda lanciar quella ronda da G. La ciosa ponins far sets, la ciosa è per un fanze carcias, la ciosa dati gli an differentes shorts. C'è pudess che gli esser. Co è RTR Ciciosas?
4: Dingi, che vuoi Amanda, Bill?
0: Buondì Amanda, c'è cercianza?
4: Io vai cerciau in drac.
0: Il drac?
4: Sì.
0: Il drac è spol far sets, il drac è si bagna per un fans squer per carcias, il drac datil an differentes shorts. Cercianza il drac. I cercian bec el.
4: Ok.
0: Grazie dalla partecipazione Amanda, bella mesenda.
4: Gugent
0: e no treda puspe proposta numero 2 RTR Ciciosas.
5: De bien di ca e duf de surain.
0: Si simpel vol de gudanier si garteggia d'angelinar, i mel da duf.
5: De, io hai patacciau li giongias, e sai je fa set.
0: I date ella per un fanz e carcias, i date ella an differentes shorts, dategli ena ma li ongia ci ma vezza special manc bugen.
5: No, na, tutas si tutina.
0: Vienerlis.
5: O pi bugen le servolas.
0: Servolas o li ongia da barsar servolas da rimel da duf?
5: Servolas, je.
0: Cunu senza senf?
5: Senza.
0: Senza. Con ketchup?
5: E buc, no.
0: Con mayo, erbec?
5: Le spittos, bagno.
0: Ah, ok. Cercianza la liongia. I cercian... I cercian bec la liongia.
5: Ah. Dien.
0: Già veis una buona servola, ozza, ci date giantar forse una servola con sosa da maionese per i mel da duf. Bella mesenda.
5: Bien, grazie.
0: Gente, no treda, puspei vez, ven avant la chance da gudaniera bonzan la valetta da 30 francs, 0800 25 25 30, la ciosa ins poglia far sets, la ciosa è per un fanze carcias, la ciosa datil an differentes shorts. Proposta numero 3, RTR Ciciosas.
6: Yeah, bien di, cavolo volante, son.
0: C'è cercianza?
6: Ah, si vede essere la candela.
0: La candela. Tot'otter ci che già nia proponia fignanosa, oz, la candela, proposta numero 3, la candela, cercianza, erbec.
6: Erbec, ok.
0: Gente no treda, grazie della partecipazione.
6: Yeah. Vite,
0: bella
6: ciao.
0: Mesenda, saleizza trun, anche dus, chance, svez da gudanier, bonzan la valetta da 30 francs, la ciosa in spoil far sets, la ciosa è per un fan zuccarcias, la ciosa datiglian differentes shorts. E si bec oz, ulteriores propostas deia grazia fitch, perché la ronda da G in bona 10 francs metanza antiglia jackpot, usceia, savez ampruar da gudanier Dumang, bons an la valetta da 40 francs.
1: Ciciausses!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: En il Grischun se senten zeckes parabain en lius piauts che finus pensa. E war quatter mais avant il campionati mundial da ski a Cromontana e il president al comité d'organizzazione veni di spensa. Jedes Diesch, per vus al Mikrofon Maria Fieli, BNG. En el Grischun se senten zeckes parabain en altezes piautes che finus pensa. Quai mussen ils emprims resultats d'ina recerca dall'Institut Danai Velavinas SLF a Tavau. Per la recerca han passa 900 persunas annunzia nua che las han gi in scunters cun zeckes. Plirs participants ein annunzia chi aia in lur region pivaut da naginas zeckes. Quai consunden lius che s'acciatan sin in altezza tranter 1400 e 1500 meters sur mar. Tenor ils perscrutaders mussi a quai, che ils parasits seien las ad ersatz per ils ultims onz, la ragion per quai seia probablamein il schadament dal clima. Il vizepresidenta Swiss Ski, Claude Ale Schmidhalter, veng temporarmein dispensa da ses uffizi. Quai valia era per ses post sco president al comité d'organizzazion dal campionati mundial da ski alpin caliu l'on proxim a Cromontana. Ragion per la dispensa è in una procedura penale contro Claude Ale Schmidhalter nel Cantun Valais per via da cuionaria. Tenor la comunicazione da Swiss Ski naia la procedura penale na gin connex con ses uffizi sco vicepresident u president del comité d'organizzazione. Comprar in una casa o in abitazione in Svizzera veng ad in a picciar. Il terzo quartal da quest'on sein ils prezs augmentats per 0,8% comparilià con il quartal avant. Antai fer l'oncurrent en ils prezs augmentats per 3,9%. Quai mussa l'analisa della firma de cusseiazion di mobilias IAZI. En consequenza dals prezs auts ein in zig pi paukes persunas cumpra casas u abitaziuns il terz quartal. En la Russia aia forza da in infektion cun la peste dal pulmun. Ragion per questa supposizion è la morte in a perscrutadra ca lavora in un institut per il combat contra malsognas da pestilenza. Tenor las autoritats russes saia la ragion per la morte della donna stada in a pneumonia. L'Organizzazione Mondiale da Sanadat WHO pretende entant ulteriores informazions della Russia. Plin avant a ella offrì agit per sclerir la morte della perscrutadra. Era els Stadis Uniz pretenden da pli informaziuns. Il president Donald Trump ha annunzia che el veia telefonar con il president russ Vladimir Putin.
2: La meteo.
1: Il di comenza in blers lius anxue jiv contra il suenter mezzi due l'ora dar pli a pli nivels. En las valades del sit pudessi contersaira era dar pli avgia. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi in Engiadinota.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Bavegna mesenda, bavegna ozer fadriar pagaus ustire cuginir diglia bercus a radons.
5: La cugina surmirana è per me una buona cugina autentica con prodotti si vanco in la nostra regione. E a cugino banche, scomblera maur.
4: Anzema con el presentanza cugent la cugina surmirana, buonas ideas per grandios recepts. L'amprema part alas digia d'encart. Agli microfone Sergio Guetsch, giaveis bungs recepts, bella mesenda.

0: Interlez RTR la mesem de las dija d'encart.
1: RTR. Nossa cugina.
0: Il surmeir porgia ir culinari che mangia in antina massa fiche buonas giosses durante quel meis presentanza a vosotros gugent la cugina surmirana. Iva gia la possibilitat da visitar Fadria Arpagaus il ustir di Bercus a Radonz, el racinta dalla tradizione della cugina surmirana in sace tipic di surmeir e la zoppa da songira. Domanda a Fadri Arpagaus, c'è zoppa è quella?
2: La zoppa, descrivo scegli, che è una zoppa che per me personale un po' una certa emozione. Mi madreccia, Ruth Sonder, fra le più botte, degna purdananza da songira ora saloc, a che era degna scu zoppa da via degna questa zoppa. A c'on love via degna gran plagegr vida che sclöschen c'è eint, c'è mette greve da far. Avete il svegliarci il recept della zoppa o la fondò la mamma da una collaboratore da me, da Evelyn, ci va il gran plagegr ci non signor da fare avanti la zoppa.
0: La zoppa da songira è ben più semplice da fare. C'è l'importante di riguardare senza la zoppa da songira?
2: L'importante è che tocca in cucina da far cumplere amore, con la zoppa senza, senza in buio, ci non si lasciano il cogliere, l'ossa, fra ogni clera che con un buon cerno, l'oi gosto della zoppa è un po' buono, ed è più greve da far che sclöschen ci arrivano, che on da avere la dreccia consistenza, e da un po' dar da parte, per da un po' essere mangia ferm, a che per finisci per nox una piccola sfida da far che, yeah.
0: C'è da ora per ingredienze per fare la zoppa da songira?
2: Also, wenn es nicht mehr la Buio für einen Kumbungos, dann sieht man, dass das Klöschen ein Rezept in die Kodes der Cugina Surmirana.
0: C'è significa per te la Cugina Surmirana?
2: Ma la Cugina Surmirana significa un po' patria a questo buon prodotto che viene in la nostra.

0: Entre la nostra region forse il pruaror differente stracce ci conoscevan forse angal di nome, no? C'è non c'è las reaccions dils giasts, forse er dils giasts internazionals ci pon pruar la cugina surmirana?
1: Presch tot is giast en extrem contain che son en conta la nostra region ad on en general gran plager da vecra da maier dalla region er las nostras vaches ci va en conta la region is no sports la salvagigna gis momentan aber er eba che es rezept da tradizion vil on en gran plager crescil patrun reivora declara che anga del personal mangia li plager crambler pi grand.
0: In Survegno c'è un'altra colliazione con il plat indigene.
1: E io credo che sia. Se per gli sloti sraviauli, ma è un gran successo che vengono si arrivare da un giorno, anche per me che sraviauli, perché ci sono stati proprio nei Ucroter, a 17 anni, ci vengono dalla regione, e ci dati che hanno.
2: Adeia li giustire cuginir del berco saradonza fadri arpagaus si lessa sa pruare ne da cuginar la sopa da songira il recept va in pubblicia se no sa pagina da internet simpel da catar con il ciavazzin nossa cugina. Lo tremda continuanza con la cugina surmirana allo con un classiker ed er egna dalle speises preferides da fadri arpagaus ils raviauls dalla tata.

0: Il calendar.
1: En tip per oza Ander, il è puspe time per la occurrenza Geschichten und Gebäck con Erwin Dirnberger, pigna banstar culinarica procura scuodegna sia dona Evalina. Tot quegli oza in la casa storica a Ander alas Cater. A scuol per la Fondazione Nairs è ozena seira da kino artistica, scu e noua lavoran artisti e artistas e ce magna a l'ovra d'art. Il è in portret filmic davart artistas e artists grigiunts ci datan in invista an ateliers scu lavoratori e vignan musos portrets da video da Ernestina Apebühl, Ladina Gaudenz, Christian Ratti, Sandro Steudler e differents oters eir. Quella occurrenza per la Fondazione Nairs a scuol anceva questa sera alle 6. E an Lumnezia, la casa d'Angela Lumbrain, lì ospitant dalla occurrenza, RTR presenta insieme con il Archiv Cultural Lumnezia la piattaforma nossahistorgia.ch. Tot quegli questa sera alle 7.
0: Il calendar.
1: L'istorgia della Val Lumnezia, questa sera a Lumbrain, discurinza anche Surtlonder, an pacas minutas.

0: RTR con la musica da Chris de Burgh. Insieme con il archiv culturale Lumnezia, am vi dains questa sera alla presentazione da nossahistorgia.ch, il eina sera con fotografias, films, ci lasciano raguardare e discutare da times passos e quel ci ho sgultrò antil nostro archiv e faccio una scelta per questa sera è Flavio Huander, bavegna antil studio, Flavio.
1: Ciao, Sergio.
0: Cant bagna documentata è la Lumnezia antil archiv da RTR?
1: Ja, bien, la Lumnezia si capisce in una valada fech culturale. Io clicca a mosh perti in nostra pagina, per esempio, rtr.ch, da un Lumnezia, il cavazzino, qui vengono sur meli documents. Questa sera vai, ciò ti ha detto, per nostrahistoria.ch, qui una pagina interattiva, non cominci a aggregare i documents. Sì, là, è sì, massa, documents della Valumnezia, circa si ha 100 von Flau e Films, se si in quella pagina. In una parte qui vengono a presentare questa sera a Lumbrain.
0: Antil ritmus da mince treis meis an vidainza ins anouas an terra romancia da quellas seiras con blera istorgia e istorgias films e fotografias da ce i vetas pon quellas e quels ci sont open cascia seira alumbrainas allegrar.
1: Interessant in se capescia io dice dine las fotografias al venir qui di schon in massa qui pli veglias. Sin quelle fotografie werden sie gepäschen, Contradas de Pibaul, de la Lumnezio, en spezial, quei fecht interessant, de Mirage, quelle Contradas, per exemple, in jeven cultivadas, del Puresser. Ni se gepäschen, dat je massa fotografie es consigliaut. A bon mo politikers ni jaut en conoscente, ma ben edo quals meinsen conoscenz, laudat je rene discussions, quei era miu tat, cioè era la tata, forse in auch che emigrau dall'America che viene von also quel che fa è un interessant le fotografie sin nostra storia.
0: Quella sera facenza becce sulez ma bagnan sema con l'archiv culturale Lumnezia scu ins collaboresce per organizzare Natale sera.
1: Importante è una sera d'archiv ein se capesce le persone del Liuk. Schiede dir als Locals, quals als Archivs, ein bisschen pli de Tier, de Raube, de la Historia. Es ist ein paar Dinge, da wieder in der Talasera sehr laut, Lokale, als Archivs. Und quiz, also wo man als Archivs, Lokale, du quals gestatten, alle Valade, kann in zert Access, forse la Historia Lokale. Questa sera non è da quelle persone della partita, all'Umbrain si capisce che tradisce un po' il nome di te, che ha interesse venissimo in questa sera, poi viene da una fecchia interessante sera.
0: Datil, enza ce vordo ir comparalia con otra seiras, datil, enza ce ci vigna sciazzagea special, manc fic da persone ci vigna natale seiras?
1: Also, quel che ho fatto stemmo sono, schon fatto i viadi, in tir grigiun, wenn das drun, toc giuclin, ni el grigion centrale sono sehr stai a quel che fa che pesce il pli grand plage quella sera e la compagnia che vien insieme con giovane veglie a vien discutau su da Raubekins a forse el minche di bo temps ni di che crota e che si manca che bo va maun che sa discutau su da causa e plives con giovane veglie. Quando tu hai dine puspe discussions, es quoi dice vorne über so de persone, es kinsen kenosch, ni kin auter, so es forse kenosch, ni ki parents, ni x, te ko qua las combinations, bunas discussions, dat du lobby as venter lo kurenz, nus offerine dine in aperitif, lo dat i bunas discurs, dentals presens qua la sera.
0: Giavigiania, cascia sera, chanosa, blera, plageir, bunga, divertiment a Lumbrain. Grazie a Fitch, Flavio Huander, per quellas informazions. La istorgia della Val Lumnezia, cascia sera, alas set, enten la casa d'Angel a Lumbrain.

0: Pride.
1: RTR Impuls.
2: Oz con Zegna Pete Dosch da Kunter domanda a Zegna Pigugent Bela u Scorta?
3: Fissa Pigugent Bela u Scorta. Na ena combinazione tranter in Zickel Bela e vetirs in Zickel Scorta desi bitch. Io stos ma decider. Io ma decid da deser Scorta. C'è importi da vudar la domanda marveglia in te spivale da panzar. Wow, Zegna, te veis tot osquen star da Hollywood. E siva? Sono abbe bunga da fare la macchina da caffè. Da cella vart vai da conceder. Ci fa bain scienza ci fa un compliment. La bellezza croda ni gist in un prim moment. La scorta dat è bitch da vaser. Però con esser bel, varda la jozze parin. Con esser scort, tedli tirs. Una bella faccia inzò ad mirar, e una testa fegna resta an memorgia.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: En el Grischun se senten zeckes, parabain en liuspi auts che fin uspensa. E war 4 mais avant el campionati mundial da ski a Cromontana e il presidente del comité d'organizzazione vegni di spensa. Jeles Indisch, per vus al microfon Maria Fiali Biengi. En el Grischun se senten zeckes, parabain en altezes pi autes che fin uspensa. Quai mussen ils en prims resultats d'ina recerca dall'Institut da Naive Lavinas SLF a Tavau. Per la recerca han passen 900 persunas annunzia, nua che las angi in scunters cun zeckes. Pliers participants ein annunzia, che aia en lu regiun pi baut da naginas zeckes. Quai consunden lius che sa chattens in altezza tranter 1400 e 1500 meter sur mar. Tenores per scrutaders muss ja quai, che ils parasits sein lasa der Ersatz per ils ultims ons. La ragion per quai sei ja probablamein il schadament del Klima. Il Vizepräsident Swiss Ski, Claude Ale Schmidhalter, wengt temporarmein die Spensada ses Uffizi. Quai valia era per se sposco presidente al Comité d'Organisation del Campionati Mundial da Ski Alpin, Caliulon Proxim a Cromontana. Ragion per la dispensa e una procedura penale contro el, en il Centun Valais per via da culionaria. Tenor la comunicazione da Swiss Ski, nai la procedura penale nagin connex con ses uffizi, sco vicepresident u presidente al comité d'organizzazione. L'Israel se regorda oz de las unfrendes de la taccia terroristica, ca giliu avant precistrais ons en il sit del paiais. Per la taccia della Hamas en var 1200 persunas del Israel venides mazzades. En l'entir paiais en oz planisades occurrences, alla commemoration a Tel Aviv, vengen speciades var 50.000 persunas. Per la guerra en conseguenza della taccia terroristica, sain tenor autoritats palestinaises en la strivla da Gaza venides mazzades 74.000 persunas. En la Russia aia forza da in infektion cun la peste da pulmun. Ragion per questa supposizione è la morte di una perscrutadra che lavora in un institut per il combat contro malsogne sta pestilenza. Tenor las autoritats russes sai la ragion per la morte della donna stada in una pneumonia. L'Organizzazione Mondiale da Sanadat WHO pretende intanto ulteriores informazioni della Russia. Plinavant a ella offrì agit per sclerir la morte della perscrutadra. Era il Stati Uniti pretenden da pli informazions. Il president Donald Trump ha annunzia che el veglia telefonar con il president russ Vladimir Putin.
2: La meteo.
1: Il di comienza in Blersliu Sanxuegiv contro il suo intermettido a l'ora dar pli e pli nivels. En las valades del sit podessi contro Saira era dar pli avgia. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi in Lenge di Nota.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Sport final finian mazde. Alla microfone Sergio Guetsch Allegra.

You are. Chi discora schon gugent dalla mort? L'amarella. Lanciata di Lionno, ella lancea una serie dedicata al tema. Sonda passata è la seisavla emissione da quella serie neida emessa. Quest'eda voglia piglia faccia ci date persunas ci deciden ort acna voluntat ci seia ossa ouras per ellas da mureir. On per on s'appellan circa mela personas la veta in Svizzera e buona manciglia dobel sa decida per un usce numno suicidi assistia. Malgro quel fac, malgro ci dat personas ci giavejan da poder decider da deir in po tabut

0: la mamma antras suicidi, ozzandi accompagna ella persunas cun partrats suicidal subagn ir confamiliars da tals. Malgro tota prevenzion e progress en connex con il suicidi, detil ancadegna am bleras ideas am faladas ubagn mesa saveida am parentesa scu per exempel l'idea ci ena persona ci discora da sis giaveis da mureir na ma vegia bec da ageir.
1: Que es propi una fantasia de la liot, pensè, e d'un mitus, mai para importanti spiglia mincia pensar e discorso del suicid serius. E ci si domanda l'ureir, ma que es hast tu to quart quel desideri o hast tu fin già un progetto? Quella io ci ha progetti, però quella sto a fare a modo più attenzione, perché c'è più concreto quel progetto è e più privilus.
0: Anten la Marella discorre la psicoterapeuta da sia acna esperienza d'entender degli stadi d'anima da personas suicidales e dallas sfeidas ci speciana personas ci restan anavos, siva in suicidi an lor ravogli.
1: Ed è per me chiaro la colpa non è in giun, perché c'è questa una decisione di quella persona ci desidera.
0: La emissione tematizzata piena avanti il suicidio assistia che la morte libera ci viene accompagnata da persone del fac. Thomas Catoman racconta da Sisbap.
2: Io senza dubbio scelgo che la Adina può manifestare in una stella data. Viver con una malzogna e con dolore a una luce non dice strenca. E questo per me è così naturale di sapere che lei vede piti che lei può sapere anticipare che lei venne a scutere quel punto ne ho che la stella data è più grande che la buona veglia di voler continuare. E questo mio papà è buio tema della morte. Io schmino che l'aiuto di più tema di stare continuare in combatto senza prospettiva di venire migliore.
0: Il modello svizzero con ex con il suicidi assistia è più liberale ci che il da bleras nazions vaginas con accompagnamento da persone del faccio possibilitescia el ir in a morte libera a intenlas acenas cater pareiz.
2: Moia mumma raccuente de lur de vose sera che hanno presentato insieme si braille l'abitazione che hanno la musica che hanno saltato insieme. Ed io credo che questo è stato un momento super prezioso per els, da sapere essere els dus. Per me è molto importante sapere accompagnare el in quel momento che la veniamo visitare della persona del faccio e la veniamo preparare se la stiamo in legge. Ed è là stiamo essere leo con mio papà. Ella risentiva questo in un momento fece migliore, quale ha per me un po' di consolazione. Io sai che mio papà ha una bella finizione. Io sono ringraziato che l'ha preso quella decisione che gli ha buttato in un'altra forma. Io è in una forma che dà un'usla che giunge a prendere con me. A quale ha c'è migliore?
0: La ripetizione da quella Marella davanti il suicidi ed il suicidi assistia è da sentir questa sera puspente il radio alle 6:30 u adegna e curacilès via nostra audioteca online rtr.ch la Marella.

musica Berlin e Schadin. Per mai.

Mesenda an 7 minutes ai las 12 su onda il magazzin da mezzde con Tobia Faller per las novitats Florian Mon. Al microfono è sto Sergio Guetsch, gioisch buona patet, finiam pitart.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Las pendiculeras da scuol em success o se volessene ingrandir al territori da Schis?
2: La risposta è positiva, se loro poi in sicuro, plan a plan, cominciare a stipgiare in avanti e Chanal ora è quasi morto.
1: Il direttore André Poens declara i plans più precisi. Plans o era il festival culturel Origin, nempe de sanir la tour del Chastè de Riom. Der quel plan survegna il sostegno dell'archeolog Chantunel.
3: Man sieht gleichzeitig auch eben als Archäologe, Bauforscher, dass der Großteil des Mauerwerks und vor allem vom Turm eben aus einem Guss stammen, der vom Grundstein bis knapp unter das heutige Turmdach im Original seit 800 Jahren dasteht.
1: Perché c'è la tour de Riom des Nirsaneda, quent ciò che costa e ci ci des paier, do andens un po' più tard in questa emission. E nous vens visito a Sven Seitz, al nov suprestant della Genencia Lumnezia. El ven dalla bassa ed elens quint da sia passium e da sia ambiziums per la Lumnezia. Colom per temas da dots, e sum al Tobia Faler, bel ce vais misen queste zoandes. La bell'ora d'estate e la temperatura agreabla deren boomes er per le piazze da camping in Svizzera, quelle SMG per part frequenze da record, al Florian Mon con le novità.
4: Il TCS quinte per il 2026 con passa in 1 milione prenotazioni e nel primo 9 mesi dell'on ha registrato di più osps che l'on del record 2021, che scrive il Touring Club Svizzera. Singles leus ha in augment da 30%, guardasse in l'antica Svizzera quinte il TCS con un augment da 5%. Dalle altas temperaturas de stad ein profita oravan tot campadis en ils culms, sco per exempel Schuel, Flem u Olivone. Il vicepresidente de Swiss Ski, Claude-Anne Schmidhalter, se retira per immediat de ses uffici, sco era de ses post sco president del comité d'organizzazione del campionato mondial de ski alpin caliev l'on proxim a Cromontana. Schmidhalter fa quest passo enter che les duas organizzazioni han annunciat dispensare el de ses uffizis, che provide una procedura penale contro el provide cuionerie. Sco Swiss Ski scrive, ha la procedura da fare con l'interpresa de Schmidhalter nel Valais e bec con sie funzions en il sport. Comprare una casa o un'abitazione in Svizzera viene di più chiaro. Il terzo quartale di quest'anno sono i prezzi aumentati per 0,8%, comprare con il quartale avanti e per l'anno corrente i prezzi aumentati per presto 4%, come se l'analisi della firma di acquisizione di immobilies IACD. In conseguenza del spritz-out hanno in zig più poche persone comprare casa o abitazione il terzo quartale.
1: L'Israel, al gordoz della massacra terroristica tre abitanti della strivla de Gaza vide civilists israeliems avent 3 anni, al 7 ottobre 2023.
4: Dall'attacco della Hamas war 1200 persone venite ammazzate in l'antir paese in otz planisades occurrenze alla commemorazione a Tel Aviv spettien ins war giunconte 1000 persone. Durante la guerra in conseguenza dell'attacco terroristica sein tenno autorità palestinese venite ammazzate 74.000 persone in la strivla de Gaza. Il premio Nobel de chimia survegnen Henri Gagan della Francia e Kenzo Sohai del Giappone, che per la scoperta dell'autocatalisa ed effect bit lineare in la sintesi organica asimmetrica, che annuncia il comite del premio Nobel. In la Russia hai forse da un'infezione con la peste del polmone. Ragione per questa supposizione la morte di una persecutata che lavora in un istituto per il combatto contro il sogno della pestilenza. Tenno le autorità russe sai la ragione per la morte della donna stata in pneumonia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO pretende intanto ulteriori informazioni della Russia, plin avant ail offri agit per sclarir la morte della persecutadra. E der Stati Uniti pretende de pli informazioni. Il presidente Donald Trump annuncia che il veia telefonar con il presidente russo Vladimir Putin. En il port della città greca Thessaloniki han incettà bombas del tempo della seconda guerra mondiale. Sco preparazione per ingondire il port han controllà il fond della mar e città il materiale esplosiv rapporten pliras medias greces. I vin supponì che troppe studestias han vitales var 80 bombas de passaggio un conto kilograms e pliras 100 granatas en laue cuor gelsense retraits l'octobre 1950. 44. Le autorità regionali hanno domandato sostegno della reggenza per allontanare il materiale.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Le pendicoliere de scuola vogliono investire, tra il sistema de fer naif, per essere più indipendenti dalla naif naturale.
2: L'esposizione del sud è naturale, non proprio optimale parole per fare naif tecnica, sei fiche buones premisses e per le prossime decenni è più o meno garantito.
1: Als plans delle spendicoliere della scuola udins giusto sco prossim del direttore, la tour del Ceste de Riom, quella des Nirsaneda, quella è l'etzia del Festival Culturel Origin, il fondatore Giovanni Netzer dice perché e scuccia quella des Nirfat. E Sven Seitz ha cominciato a 24 anni da imprendere un mensch. Da spui un anno sta il fixo a vela e diventa per dis il mio eletto in soprastanza comunale.
5: Io dico che per me il romanzo, il clav per gli altri è per il scorso delle persone. E da scia vesli aus io c'ho il romanzo, ti è sco in de nus.
1: Dopo la sua integrazione si arrolla in Vallumnezia, in quinta Sven Seitz, verso la fine dell'emissione. Al primo volendo ora però in Cesavire dal Florian Mon, che ci allora fa oggi da me.
0: La meteo.
4: Il suente mezzodì se covir il cielo delle svelate del sit, plovi per part, i soffli in lev favogni e per quei dati acquire fino a 24 gradi. De maune si grigie blecce, le temperature si riducescono nel decorso del dì. Il suente mezzodì dati acquire anche 13 gradi. Il confine de neuf e le saire intorno 2 mm sur mare.
1: In Sand ist la radunanza generale della spendicoliere de scuola, l'ODES qua ir 30 roter per la strategia dell'impresa. E con qualò er per le investizioni. Al Georg Luzio discuria col direttore della spendicoliere, André Po.
6: La spendicolare scuola sa hanno fabbricato un nuovo ristorante a montagna e quel as lascia vera la contabilità. Un augment del ricavi la gastronomia da radont 1 million francs. Ma è Ruscellio, l'onda gestione 2025-26 a manango d'ogni operativo de 5,4 milions e con quai 5,4% più alto che l'anno passato. Col ristorante sono grandi investizioni nuove realizzate ed ossa vai a per dare un sguardo all'avenir, ossia il direttore della spendicolare André Po, col nome Strategia 2030 al Consiglio Administrativo, sco organo strategico, prepara un documento che deve mostrare la via.
2: Il motivo principale è che proprio stato in paese al faccio a realizzare la tematica del domani del clima e in avanti deve avere un piano, una strategia che deve forse un paese differente da quello che la fisso forse stato Moandes o quindi Jones.
6: Spegnare energia e costi, optimare l'infrastruttura, restare al corrente riguardo la digitalizzazione, schiaffire piazze di lavoro attrattive, quai ben percevazzins. Ora van tutto il tema persistenza sta al centro della nuova strategia, ma i dai progetti ci stanno avanti. Per esempio, la zona da fabbrica in Gedinerhof, all'ur della frazione della scuola, ci desimpossessa delle spendicolare. Le spendicolare sono in trattative con investors per realizzare un hotel.
2: Questa è anzi la pretesa che comprava e pure in quel momento ci hanno più o meno la garanzia che può fabbricare quello che vogliono, quello che si può, nuova la pretesa ci detta Let's Jots, also hotel e abitazioni, qua ci dire al bot delle spendicolare, però le spendicolare vendono quel terrain, qua ci deso in avanti, des loro devo ordo questo progetto, also non è che noi investiamo agli svesso o fessano agli, insomma.
6: Tenor il director, ven la popolazione informata più co facile mo questo ton. Più in avanti ven su mais un progett chiedere a misa d'acta l'ingrandimento della regione de Schis in direzione Tiral, vuol dire una val che sponda verso nord che fuse adattata per un ingrandimento. L'Uffizio federale per lo sviluppo del territorio aveva assistato quel progetto a Van Blersons, ossa alla spendicularis, insieme con la regione del Centun, decise di rielaborare la documenta necessaria.
2: Il Bötfüss de Darent, fin la Stadt Civain, ha moneata questo plan direttiv. E spetta loro una risposta, se la risposta è positiva, se loro poi, in sicuro, plan a plan, cominciare a studiare in avanti, e se no, loro è morto.
6: Il clima è un tema centrale della strategia 2030. La regione de Schis, che è sreciata su 2012 metri sul mare più alto, ha ne lasciato evaluare la situazione de Naif per l'avvenir. Senza Naif artificiale non funziona più, usci andri po.
2: Quei dice le risultati chiari, quei svezze, o per parte fin già l'esposizione da sud, è natural, non proprio optimale per quaer questa ponderazione tirale in caldera del nord. Però c'è un po' coraggio, è positivo, è il fatto che l'altezza, il clima dell'ingiadina dice ben scicce per fare naif tecnica, sai, fici buone premesse e per le prossime decenni è quaer più o meno garantito.
6: La strategia 2030 ci viene presentata alla radunanza generale desinviare la direzione a lunga vista per la spendicolare scuola sa.
1: Dalla spendicolare de scuola in zosa delle tours in Surseis, tours sono qualcosa importante per il festival culturel Origin, la tour Coschna sul Pass del Giulia o la nuova tour Alva a Molens. La storia del festival ha cominciato a avere una chance con una tour, non per la tour del Castello di Rioma. La tour del Castello di Rioma, quella di Sosignir Saneda, il Toni Poltera, sur della tour, l'importanza per l'origine e la regione e le lavori ci spettano.
7: I tecci e vigli, i rot, i vigni ava e due stonne ne faccia le lavori della nazione. 1,8 milioni di franchi ne roia costare. Ci ci surpeia cant e bec clear perché i casti e bagn in possesso della Vishnanka origin o pro anche its proxims di jons i drech e las obligazions del drech de construzion di Giovanni Netzer.
8: Il Comen è anche al sen bec involvò direttamente la responsabilità per la fondazione origin cant lunch ci legno l'altra istituzion vigna ci dare a sostenere che li anche verde.
7: Realizzò des Becengalneir in Novtecian, ma dema furma e con Schlondras Schulvigli, e des erdar la possibilità di saper dovrar l'attor.
8: Che vuol dire in fuori, in zappa, in altro tempo, perché il cat è molto interessante, se gli archeologi si dicevano a raccontare, scucci gli anni costruire, scucci gli strati a mettere avanti, c'è chi il montava dalle stesse ore. Magari erda fare un po' rugel con certi pregiudizi, ci svevo da quel tempo che tutto. Che fa bene di Santè che ci deve formare un po' la coscienza storica.
7: Il castirezia ampla, il simbolo della val, il dacià da Benedetti Fontana, 811 vigli e biegie dell'ex time con gli migliori masterniers e con il miglior materiale possibile. Il archeologo di Canton, Christoph Bauer, è in Canton.
9: Und habe einige Burgen gesehen, aber das ist also von der Erhaltung her ja, spektakulär.
7: E tu sei precisato perché il castello di Rom è uscito speciale.
9: Da Innenverputz ist komplett erhalten, der Außenverputz teilweise auch. Und es ist einfach von der bautechnologischen Seite eben beeindruckend, wie sich dieses Gebäude eben über die Jahrhunderte so gut erhalten hat.
7: La Tor 7x7 Meters, mehr con una fermezza da passa 1 Meter, da Giudem an Finzesom. L'altezza prest 30 metri. È tutto in tutto una comparsa impressionante.
3: Aber man sieht gleichzeitig auch eben als Archäologe, Bauforscher, dass der Großteil des Mauerwerks und vor allem vom Turm eben aus einem Guss stammen, der vom Grundstein bis knapp unter das heutige Turmdach im Original seit 800 Jahren dasteht.
7: E che fece i casti e la Tor usce speziale. Per Giovanni Netzer vali ossa da rimnare i zdaneers Avunda per bec angalzanar sulet manch il tec e per esser pront ion cevign pa ban ir per far las lavors internas.
8: Quel ci sarò se una masera c'è da pondere arbagne scure e construire da vainz che la stella ci vose cant za lasci il ligeror dalla variante viglia si vela domanda scu scu in soglia integrar o solo per esempio in Cecenov ci serve il mantignamento della cia a corrisponde tutte niente in certe alla tor d'asci a barriere in sviluppi ci vuole avanti.
7: E Christoph Bauer, i archeolog, l'ezvarda per neda bec a navos an it taimp
9: Ich möchte keine Prognosen abgeben, aber wenn man die anständig saniert und weiterhin so lebt, wie man sie jetzt lebt, dann wird die sicher noch 100, 200, vielleicht auch noch 800 Jahre halten.
1: La Tour del Chasti de Riom Cidesnir Saneda al Toni Poltera ora portò. E due segnali in tutto il tema. Un commembro della suprastanza comunale cinunese della regione. Colos quel ciò sanof per la vginenza lumnezia. Sven Seitz ven dalla bassa el sto a vella ed avent un evne mezz el nie let in suprastanza comunale. L'Andrin Gerber ti lo visitò.
10: Da piogge ons a Sven Seitz in a casa de vacanzas a vella. La Val d'Umnezia, che era scomprim in liug de fa vacanzas, se ad ina crescida pleple fec al core del. Da pi in on vive elos fix a vella, ed o conque in flau in a nova patria. Mo, das integra se grif. Per vide quei, se ton meier, ce l'ho schon entschiede den prender romansch avant quattro rons.
5: Io di ad ina che per mai è il romansch, il clav per la liaut, è pel scors delle persone. Ed è scia, vesli aus Ja, ich habe einen Romansch. Die ist in der Nuss.
10: Ein Prior Romansch hat auch einen guten Kurs im Nil online und als Kurs intensivs ein Jahr. Ein Romansch, in der Region, der Kurschel sehr aus in Superstanzen Kommunale. Das Interessante ist, dass er schon der Dich für die Politik lokale. Per wieder quei, hat er durch den Diskurs mit Daniel Soler, der Präsident der Vischnanka, simplement in der Gadumen auch.
5: C'è manages in dalla bassa masquai si risposta è stata ti sa romonch negine de monda
10: Sven Seitz che lavora da pi onze l'industria farmaceutica so senza problemi l'uvra de la Val d'Umnezia el cu sei efficiente del settore de sanedat quei ma ni tot il computer no
5: Io credo che la pandemia ha schon dau in staus avon wenn us adina ciao a in sto proprio sento pa personal mein e swenter an tots stufa se sei das online ja ich zum klient che ho ai mai viu personal mein
10: spezielle wur principala les elden ton di dada sviluppa la region per esempio in semcula cooperativa Viva Lumnezia che les engrandi e modernizzare de vose pastanerie de la Val. Sven Seitz, che ha schon manau autos projekts grons, sappi se dirti da con si experiencia.
5: Che ho dati proprio in a chance da drizza ein dot nief in a pastanerie. Io credo che sia interessante da sorprendere qua per in giovane speranza. Claro, io ho bocci sempre, aber non essere in cibi in luog, credo che sia anche qua carteggi.
10: Con probabile essere in prim suprastan comunale della Bassa, lesi om de books contribuisi a in perspectiva la politica lumneziana. El scoliberal democrat se sente

Che costa il magazzino da mezzodì, in mercoledì al 7 ottobre? Flot Chavaista Gloent, responsabile per il contenuto Prisca Bundi, il Florian Mon, o mi sembra presentò le novità. Mio nome è Tobia Faller, in avent una bella posta da mezzodì. Ist bene.

0: Ja, stolla sa doda jamesa.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: A gratulare durante la posa da mazde, facendo fitch gugent, ci lessa ser, gratulare. Savez chanosa termeter vossa leitz per WhatsApp 079 200 7007. Agli microfone Sergio Guec Bavegna. Il è oz il de d'anniversari da Colin Stecher a Fdan. El po s'allegrar da zuflaror las cinch candeilas sen sia turta da cumplion. Per Colin Stecher vain sa ir schon survenia auguris. Meis char suvrin e nos char Colin. Per teis cingiava l'anniversariat gratulaina da cour e giavejain tot il bun, bler a sandà e fortuna e bler plajair cun faril schwingen. Resta usce un char matin scocciatiesch, no ans allegrain sun la parti oz. Advain fitch jent, una branclada da teis suvrin fin, tia mima e Kevin. Gratulation pil cingiava l'anniversari da Colin Stecher. Del son panzocians ves faren plageir a Colin con musica da Schwitzer Gofa. Happy Birthday!

0: Svizzer gofa Happy Birthday Otze piglia cingiaval cumplion da Colin Stecher a Ftan. Primus Cajochen da Rujain o er nizigia la pussola dat da gratular Otze pilzons ilz set da Ochover.
1: Eu les gratula a mia donna sil si son tinaval che vi già tot mol bien buona sonadat e mi ingrazia per quel che la fa per me per la fonds a per se sbiadis.
0: Oz Jolden Els in Pacific, de con ils infanz ed ils cinche beadis, tot bun era Marlis Cajochen, e la Surwin er regalò il cupegn d'anniversari.
2: Per vos?
0: Per ulteriori gratulazioni, 0800-25-25-30, telefonate il studio. Ubagn era possibile da gratulare ven avant con WhatsApp 079-200-70-07.

Pegasus. Santea Ozzeter, RTR, il 7 da ottobre, Ivan Surania Saleitz, d'anniversari per WhatsApp, per in giubilar ci abitescia a Muster. Jau les, bugen, gratula a miu auc Baseli Kajakop da Muster, ella oz ocion tons, car fra e auc nus leinati da tot cor gratula e tot bien giavijà gauda tiudi elai pupernatei. In tec quei giavijà a tites farliuns e familia maisan. Gratulation da tot cor oz pigl ociantava l'anniversari da Baseli Kajakop a

0: millionär.
1: En Zaciccio, oz il zons, po osa s'allegrar. Al telefon è Saraina Cuorat. Allegra!
2: Allegra, Sir Sergio.
1: Ci ho il zons. No,
2: oz a Mingio Maria, compleon, 44 anni. E non le sono gratulare ad ella, io ho già tutto buono, io sono andata in fortuna. E allora fus qui a mo Nina, ci le dire a sia mima al cibacquai.
1: Che gli avò senza otter, se vai in sì. Zafiggio che c'è un far che è il piacere.
2: Ah, allora dai, no? Buono.
3: Dice.
4: Dice. Hallo.
1: Ciao. Sì. Te lasses gratular.
4: A mingetta.
1: Egli in a ciara.
4: Hai.
1: Che fa la con te? Che fa già i zanzeman?
4: Ciao mingetta gratules.
1: Piglia sis anniversari da 44 ons. Stupendas fac.
2: Buongiorno.
1: Ha ciao. Ella ho detto, stupendo la fac.
2: Hai. Ne vai da dopo, non?
1: Sarai in cuorat, giaveis tot bun. La vin in bel time e ozam un special er in a fitch bel anniversari con Mengia Maria Cuorat. Speranza ci ella so galdeir quel time a Interlaken.
2: Hai, precis. No? Grazie fitch.
1: Salezza la vin, bels days, sarai in a Cuorat.
2: Ciao, ciao, sta bene. Ciao.

0: Piaf, sen giaveis specialoz piglio chantavel anniversari da Baseli Kajakop a Muster.
1: Per vos

0: Liam senza che fagenza anche gugent ci può allegrar da entradas pil bogn engiadina a scuol. Il è che l'ozza nostra giubilara a matan ter interlaken menge Maria Cuorat. Las entradas vignan termessas per posta, shanosa bler plageir. A vos autors ci vets oz anniversari ilz set da ociover, giavejainza venavant tot bun piglionnov da veta. Agli microfone sto Sergio Guec, giaveixen bel, siva mezzde.
1: RTR, las gratulazions.
2: Il suento mezzdì der RTR.
1: Con scovrides, hits e sempre verts.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Sempre Mai.

0: las novitats ter RTR.
1: Il TCS prevese in onda record per ils campadis ed il premio Nobel de chemia ha da far con il sviluppo de medicaments. Ils duas al microfon e Florian Mon. Buonasera. La bella ora d'estate, le altas temperature an Kermalale iaut Giuadora, da cui an era profitale las plazas de camping. Il TCS 5 april 2026 cun passa in milliun per notaziuns. En els primis 9 mais de l'on aien ins registrade pli osps ken l'onda record 2020. Singuls liaus aien gien augment de 30%, guardas in l'antira Svizra quint il TCS cun in augment de stiars 5%. Dallas autas temperaturas de stad aien profitarvan tot campadis en ils culms, sco per exempel Scuol, Flem u Olivone. Il vicepresident de Swiss Ski, Claude Anna Schmidhalter, se retira per immediat de ses uffici, square de ses post co president del comitè d'organizzazione del campionato mondiale de ski alpin, che lieu l'on proxima con Montana. Schmidhalter fa quest passo entre che las duas organizzazioni han annunciato di dispensare el de ses uffizis, coi previdi una procedura penale contro el per vide cuiuneria. Sco Swiss Ski scrive, aia la procedura de fa con l'interpresa de Schmidhalter en il Valais e bec con siets funzions en il sport. L'Israel commemoresce oz las unfrendes de la tace terroristica che agi leo avant precis 3 ons en il sit del paiais. De la tace de la Hamas en var 1200 persones venides mazzades en l'antir paiais en planisades occurrenzas oz. Alla commemorazione a Tel Aviv spettien ins var 50.000 persones. Durant la guerra in conseguenza della attacca terroristica sein tenor indicazions palestinaises venides mazzades 74.000 persones en la strivla de Gaza. Il premio Nobel de chemia sovinien Henri Cagon della Francia e Kenzo Soai del Giappon. Le scoperte del suo scienziato sein di dada capire de coche certs molecules organics existen en in variante sinistra ed in variante dreccia, scrive l'Accademia Royale Svedese delle Scienze a Stockholm. L'orientazione dels molecules è importante per il sviluppo de medicaments, con cui le due variante non svens bitil medem effect.
0: La meteo.
1: Il suente mezzì se cuvire il cielo delle svelate del sit, plovi per part. I soflin lef vogne per cui dati a cuire fino a 24 gradi. Demone si grigia bleccia, le temperature si riducescono nel decorso del dì. Il suente mezzì dati a cuire anche 13 gradi. Ed il confine de neve le sairen torna 2 mm sur mar.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunst cuveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il TCS prevesi non de record per il Scampadis ed il premio Nobel de chemia ha da far con il svilup de medicaments. Ellas trois al microfono e Florian Mon. Buonasera. La bella ora d'estate, le alte temperature san Kermalala e Teodora, da cui hanno approfittato le piazze de camping. Il TCS quinta per il 2026, con passi in milion prenotazioni. E nel primo 9 mais da l'on, hai in registrata pli ospes che l'on da record 2020. Singles leus hai in augment de 30%, guardas in l'antira Svizzera quinta il TCS con un augment de 5%. Las altas temperaturas de stat ein profitar von tut campadis en las montagnas, sco per exempel Schuel, Flemu o Livone. En connex con las demonstrazions de scolars e scolares en Francia, appellesce Emmanuel Macron d'esser pli precaut con las intervenzions de la polizia, la gira de la polizia che giunadine pli blere critiche en Francia. Durant demonstrazions pajoivles na detiene din besegn d'intervenir dier il minister de l'interior so entri in sesida de crise. Si detie dentant violenze saia de reagir immediat. Depi radunt dies demonstration scolares e scolares in contra classes fulenades e la mancanza de magistraia. L'Israel commemora schots las unferendes de l'attacca terroristica ca di leu avant precis 3 ons an il sit del paeis. De l'attacca de la Hamasen war 1200 persunas venides mazzades en l'antir paeis en planisades occurrenza sots. Alla commemorazione Tel Aviv specienins war giunconte 1000 persunas. Durant la guerra in conseguenza dell'attacca terroristica sainte no indicazions palestinaises venides mazzades 74.000 persunas en la strivla de Gaza. Il premio Nobel de chimia sovien Henri Gagan della Francia e Kenzo Soai del Giappon. Le scoperte dels due scienziati hanno di dade capire de coche certe molecules organiche existen in una variante sinistra ed in una variante dritta, scrive l'Accademia Royale Svedese delle Scienze di Stockholm. L'orientazione delle molecule è importante per il sviluppo dei medicamenti, con cui le due varianti non sono il medem effetto.
2: La meteo.
1: Il sventer mezzdì se covire il cielo ed in le svalate del sit plovi per part. I soflin lev favogne per cui date quire fino a 24 gradi. De maune si grigia blecce le temperature se reducesce nel decurs del dì. Il sventer mezzdì date quire anche 13 gradi. E davon la sera il confine da 9 intorno 2 mm sur mare.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mes di ter RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: L'Axe schlug in Navotation definitiv mal in Bett der Wert kun wenige der Prestation ed il Premio Nobel de Chemie a da far kun il Svelup de Medikaments. Il es quattro al microfono e Florian Mon. Buonasera. L'Axe ha partecipato definitiv mal in Bett alla Votation der Wert la kun wenige der Prestation kun la Reit de Sanadat so selva. Dal 29 November. La Substanz Kommunale è Vinevant della Vis, che l'Axe ne bec come membro del Consorzio de Vistancas Sana Sorselva. La popolazione può intanto votare il Fevrere 2027 de Vardine Commembranze en la Sana Sorselva e de Vard la nuova convegna de prestazione della Reut de Sanadat Sorselva. Avant pretende la Vistanca intanto indicazioni concrete de Vard l'infrastruttura futura dell'ospital regional. Era la Vishnanke de Schluin, nessa partecipesce bete la votazion de la fin de November, quella comunità ozen inscriver les abitantes ed als abitants. En connex con les demonstrazions de scolares e scolares in Francia, appellesce amen Emmanuel Macron, d'esser pli precaut con les intervenzions de la polizia, la dir de letzer cejun adine pli blere critiche in Francia. Durant demonstrazions pejoivles na detine gin besign d'interveni, di era il minister de l'interior suentre na seside de crise. Si dette violenze sa edentant de reagir immediatamein. Dapi radund dies dies demonstration scolares e scolares incontr classes fulanadas e la mancanza de magistraia. Il premio Nobel de Chemie, sovinien Henri Cagon, della Francia e Kenzo Soai del Giappone. Las scuvertas las dus scienziats ein gidada capir de coque certs molecules organics existen en in varianta senestra ed in varianta dretja, scrive l'Accademia Royale Svedese de las Scienzies a Stockholm. L'orientazione dels molecules è importante per il svilup de medicaments, con cui las dus variantas nan svens bitil medem effect. Marlene Reusser gudogna per la cinciava giada auren la corsa incontro l'Ura, quel campionato europeo. Ella difende con quei sei titoli dell'anno passato ed è con quei per la seconda giada in serie tante campionesse europee sco campionesse mondiale. Ella gudogna la corsa di 22 km lunghezza con un avvantaggio di 23 secondi avanti la neerlandese Demi Vollering, terza la francese Julie Bertet.
0: La meteo.
1: Il svendem di se covir il cielo den las velades del sit, plovi per part, i soflin lev favogn per cui date quere fin a 24 grads. De maun esi grigia blecce las temperature se reducesce nel decurs del di, a quere date anche 13 grads, ed il confin de neuf e de maun las sairen ton 2 mm sur mar.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quera tra Rotenbrunnen Rehenau ai Colonnes.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: Marco Di Saira, nus nins giatter per novitäts del sport.
1: Novas ort il mund al sport, der RTR.
0: Nus cumanzens cun velo de cuorsa. La svizzera Marlene Reusser es nida pa la cincevla vota championessa europea ma i la cuorsa cunter l'ura e lo defais al titel già pa la seconda vota in seria. Reusser obatia l'olandaisa Demo Follering per 23 secundes, terza es nida la francesa Juliette Berthet. Al 24 ottobre comincia perciò la Coppa Mondiale de Skis, col slalom gigante delle donne a Sölden, quella corsa mancente le due italiane, Federica Brignone e Sofia Goggia. Brignone oggi è per la fine a Wurst, l'ultima operazione, vide si chiama Schnestra ferita ed è senza vedel regenerare. Scusa l'ho detto oggi ad un termine con la stampa. Goggia combatte da spola preparazione in Argentina, con le conseguenze di giuste due infezioni del virus. Sport de tuff, della MotoGP, dopo la stagione ci vengono mudamente, vide le fin d'evnes de Gran Premi. Davende la prossima stagione, ven fatte per le corse de sprint un qualifying separò. Attualmente, dopo in Sanda Bunura, una qualificazione per sprint e per la corsa principale insieme. Davende la ci vengono, desquedere in venerdì, sieva le due sessioni di allenamento, un qualifying di un quart d'ora, apposta per sprint. In Sanda Bunura, es l'ora al prim, un terzo allenamento libero di 20 minuti, e sieva esque al qualifying per la corsa principale. Qualmi infatti in due fasi e la seconda cos due spiegvels. L'ultimo punto del programma in Sanda è l'ora al sprint. E tal hockey annuncia l'EV Zug un nuovo difensore per la stagione ci vegna. L'austriac Bernd Wolf è già stato iscritto per 3 anni. Al giovedì del 29 anni era junior dell'SC Bern. Oggi si è debutto la National League del 2017. Allora giovò due stagioni in sia patria dal Villacher SC ed è tornato del 2020 in Svizzera dal EHC Kloten.

0: Il di dal RTL.
1: Las novitats de la mesiamna con Dominic Hardecker. La vischnaunca de l'Ax se participesce definitivament bo a la votazion del 29 de novembre davant la convegna de prestazion con la reut de Sanadat sur Selva. La soprastanza comunale è vinevante il mani che l'Ax è già bo come membro del consorzio de vischnauncas. La popolazione sa d'entonno votare il fevereo 2027 se vuole diventare come membro e la sanna sur Selva e davant la nuova convegna de prestazion. Avon pretende le Vischnaunca indicazioni concrete per tutte le infrastrutture future del spital regionale. E la Vischnaunca de Schloin se partecipesce bo alla votazione della fin novembre. Quoi ha la comunicau oz. Le spendicolari de scuola hanno allora adunanza generale presentato la strategia 2030. Il punto centrale è la stabilità finanziale ed in sviluppo persistente. Le spendicolari hanno già entrate in altezza di 9,2 milioni ed expense di 13,8 milioni francs. Il risultato operativo di 1,4 milioni sarebbe 1,4% più alto che l'Ombergau. Una pece importante sarebbe la gastronomia, qua grazie al nuovo ristorante da Culm. Plinavon vuole insieme col canton e la regione riattivare un progetto per ingrandire il territorio. Ed più spazi conquistano i regions. Quelli si sentono a dire più bene gli altri. Quei mossano i primi risultati di una ricerca dell'Istituto di Nuove Lavinas, SLF, a Tavau. Varga 900 persone hanno annunciato nuove che hanno incontri con i regions. Tenor il SLF, dati il region regions toccano a 1400 metri sul mare, sur 1500 metri saggiano els pirars. Singuls participants agen annunciau regions in de plica 2000 metri. La regione saggi probablement la midada del clima. Las plazzas de camping in Svizzera han profitau de la bialaura de stat. Il TCS quinta per il 2026 con marga 1 milione per notazioni. Durante il primo 9 mesi di anno, agen ins registrau de pli hospes che durante l'entir on de record 2025. Singles logans agen registrau in augment de 30%. L'entir Svizzera quinta il TCS con in augment de knapp 1%. Delle temperature alte agen eravon tot profitau campadis in regions montagnardes sco Schuol, Flem ni Olivone. Tonde mai. Bine von in a biala sera.
0: In a bella sera cum RTL.
2: In nostri stens giust actuel sin questionil Lax e Schloin waren annunzio in dezember 2023 che sorten della corporazione de Ginenches Sana sur Selva. La Sana sur Selva di sturmen che d'una vida quella decisium che c'è quello vuol dir per Lax, quello udins giust in un per minuti in dettaglio. Sper essere stai sander vi, mio nome Tobia Faler, in avventi una pacifica sera.

0: Sofia. Alvaro Soler Sofia, la Marella, quella vegna d'un in Sanda, zieva la Sündesch, ed in Marco di Saira, da venda la sese mezz. Oz voca per un tema più grev, la Street Alexandre s'occupa in sesseria da Marellas sur de la mort, col suicid assistia.
1: E pens c'el sia mod una quail tabù, però id es giura un pain melder. E pens c'è la prevenzion, c'id es ossa schon più ferma, che ha un effetto. Cioè, la gliot sa ci dà e ci viene a discurire più. Però il tabù è una moduna qua, ed è una moduna accompagnata con le domande, con sentimenti, tutte in ordine di colpa, di temi e di vergogna.
0: La Marella de Dots sudel suicid assistia una Marella de Astrid Alexandre de venda la mezza in questa zondas. Al microfon di Josa Dia Parozzo Tobia Faler, se vi una bella sera, dottor, e stai bene.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: RTR, la Marella.
1: Schitterletz regular manch la Marella. Allo, savez, cichella tematisescia si va dalla anciata di Lion a degna puspè in aspect. Da denza ceci ans portocianos tots e totes bo tutart la mort.
2: E crei nus ciacciain c'ho niente la mort, cos alci ti capita ad otters.
1: Cinch emissions ter quel tema vains schon emess, mincignan cun sisagen, focus e lasciagna curt recapitular las cinch emissions e matagn allo ergist la seisav la part dalla seria, tot quegli entancala ora dediceida alla Marella.

0: La Marella e la Morte, una serie realizzata da Astrid Alexandre Ancet, vainza con una emissione plagna da storias personales, an connex con la morte.
1: E mal guardiamo bene per il funerale del frar de mia nonna. Non erano tutti in Baselgia e si è sperella ed a celebrare mia mamma, sia figlia. E per noi due, culevano le larme. In quel momento ne ho realizzato che ci si può gridare larme di un altro. Ci si può essere un catalizzatore per sentimenti di un'altra persona. In quel momento, dir mia mamma ed è, sco un corpo ci può lasciare altro che forse è stato massa griff per mia nonna.
0: Continuò Vainza con una emissione da varta novas formas da trasformare nos corpus iva la mort, la compostazione funerala ci ho pipax effects negativs se nil ambient ci kellas ci vignan practiceidas ozande an Svizra.
2: Die Natur macht es ja vor. Also in der Natur, wenn etwas stirbt, das ist ja dann nicht dort versteinert und bleibt für immer so, oder? Das wird abgebaut, zersetzt, wie Lego in die Bausteine wieder neu aufgebaut, wieder in neue Pflanzen, wieder neue Tiere. Und ohne Tod gibt es kein Leben in der Natur.
0: Wenn avanti schon so facciamo tosco una tradizione, ein Ritual, so turn la mort, il amprem, ist schon so rastos an Grigion.
3: L'idea d'entrures fuvat gin mirt cun bocca viarta, vegni en curt a returnamo per in pign moment per prender via in l'auter mond in ulteriura persona dalla parentella. Per quai vegneva entrures la misialla bo li già de si, ma bain ins mateva sort la misialla in codis de tempra sacrala per tene ella si encontr la bocca. Da tals codis supponeven ins gli effect ch'els procurien als morts il ver ruaus perpetten.
0: Allo, wenn sa faccia viadi surils, cum feinze vagna trant rotur discuria dil ancuna scheint dia de los muertos mexican.
4: Las personas han la creviencia, que quel gi vein las personas que han morto a fa la visita. E quel gi tisas tentacunes e festival, et viars veramente crein quai, che quelle persone vengono la sera e stanno con te.
0: La cinquantesima emissione da quella serie è allo stata dedicata agli accompagnamenti palliativi.
5: In paziente decevon in temps rimna bia le ricordienze durante la vita, perché quelle ricordienze se lo lamentire da test de vos moments.
6: Allo dat così bia moments insomma po' pesanti, also questo è un fenomeno.
0: La Marella e la Mort, tot quellas emissions enir da Catara in ta nossa audioteca online. Parosa propona da continuar la serie con la seisavla emission. Il è ina emission ci tracta ina mort tot a partia, quella ci ina persona eligia sezza.

0: La Marella continuescha sia serie de missions da vart la mort, ed in natale serie saudi Paul Nitart da de discorrer del fatg chi dat persunas che deciden setzas culas impromptas da parti, che embraccian la mort ort acna voluntat.
1: Però il tabù è una moduna qua, ed è una moduna accompagnata con blere domande, con sentimenti, tutte in ordine di colpa, di temas e air di vergogna.
0: In quella marella tematizzai nusè il suicidi assistiu, quella morte libera che venne accompagnata da persone del faccio.
2: Io sono ringraziato che l'ha preso quella decisione che gli ha buscato in altra forma. Io è in una forma che dà un'usla che giunta prendere con miau. A quoi alzi c'è Migiaivel?
0: Migiaivel vuole quella marella essere. Ella vuole ni giudicare, ni glorificare il suicidi, ma va in semplicemente quinta, non anci in sfaccia, forse c'è una e l'altra domanda senza risposta, ad in mince caso vuole la rispettare la libera volontà di mince Carstion.
1: Colpa non ha in giun, perché c'è questa una decisione da quella persona ci desida.
2: Il mio sentimento è che qui hai il diritto di fine din. Ad il motivs ein magari relativamente chiari, evidenti. A me c'è tono è sì, a quel faber bo che quel motivs ein meins buns, che è quello che corrisponde bo a nous de giudicare.
0: Mio nome è Astrid Alexandre, benvenuti a quella sisavla parte della serie dedicata alla morte. Con quella marella tocca in usare una tematica etica che sa arvar massa de mondas. Io sur lascio la via sgiudicata da ponderare, se ben la tematica è adattata per voi, per vostre orecchie, a lui per orecchie sensibili, ni più giovani. E la tematica del suicidi tocca vos personalmente e gli articoli di quella marella anflai sus in cines adresses ad organizzazioni che porgen agit. Anna Saraina Arquinta è psicologa, a psicoterapeuta, loja moma e tata, e l'insista che gli ets veni menzionau, ad ella trova, anstà il suicidi, pli bugien il plait mort libra.
1: Hai, ed auf quel, perché c'è nos comans vain eir la volontà libra, das privat vita. E orde quel motiv dovrei quel plait.
0: Chins trovi osa il plait mort libra ni suicidi, fac ai chi dat in Svizzera mincion varga meli persunas che prenden la veta, quai senza quintai il suicidi assistiu, dagliet discurinza pitart. Etimologica mai in monta il plait suicidi nu ad auter chi gli assassinat da sassetz. Quei plait entaupens da pil do di javel popularizaus vengele il gisiatavel centenè. Il act, l'etzera se capesce già che oggi von il plait. Ad asci veglia sparne las discussions e controversas intorno il tema. Esci ha, per esempio, l'antica, ed au periodas a longens ne ucal veniva tot onore contemplaus sco in mort honorabla. Basta, che eu, in nossa cultura, pare in cert tabù de denzuglia la tematica. In un'emissione di radio del 1977, enumeresce sur Cyril Flepp, c'è de functs e de functas che agent in orla baseglia cattolica bo il drecci in una sepultura religiosa.
3: So andons com members della baseglia piarden, quai drec per una sepultura ecclesiastica, ci cai evidente main curdaus giù della cardiencia cristiana, ci cai excommunicaus, ci che mira tras in duel, ci che fa sapientiva main suicid. Regia in dubien ils casa legai, sto iluest veni consultaus.
0: Fastidio da quella tenuta della baseglia in virs il suicidi, che aveva per conseguenza in una certa retenienza da famiglia da conceder che in dils lura agi priu la vetta, quai sentien zeu noz.
1: E penso che sia mod una qua il tabù, però id es giura un pain melder. E penso che la prevenzione ci des osa schon più ferma, que ha un effetto. C'è la lot sa ci dà e ci venne di scurì di più. Però il tabù è una moduna qua, ed è una moduna accompagnata con blere domande, con sentimenti, tutte in ordine di colpa, di temas e air di vergogna.
0: La Bibbia lezza di pauc del suicidi. Saul e siu survient sabetem bene las spadas dils attaccaders, a Giudas prena vetta su entrevetra diu Jesus, mobiada pli, anflans bo. tutina. Per la baseglia è la vetta il pli gran regal da Dio. Ad il cristiano non agi bode di sponer da quei regal. La vetta sintiara, a si es sfide, seggen da tenio a si dic che Dio quenti quei per bien.
1: Noi hanno in avanti le storie e là deri la baseglia fic contro la baseglia cattolica eser ozamo però i non ven più discriminare in quel senso i ven tabuisai ven dit ma quella gli altri quasi un cestito di ovi e davo vengono mos cestiati da più e quella roba es oz più accettata e la baseglia vezza c'è da ci far pro il suicidio come la tias.
0: Oggi il giorno è stato ben semidato, lungo da voi noi il processo absurdo, non che persone che avevano preso la vita, con che era più in delicto, pucau, venivano in negazione sentenziate alla morte a modo postuma. Il cirp senza vita del suicidare veniva pendius, ancarpaus, ni il canton Turic, era per esempio usito da picciare l'incoglien e la cavazza. Perdonai i dettagli horrendi, questo è il modo in cui i suicidari venivano giudicati a trattare.

0: Ella pratica da Dana Saraina Arquinzesi o per via da sia esperienza sco psicoterapeuta, per quoi che la compagna regolare ma in persona scampiar senza ci entrasi in morte libera, ni è persona con patrati suicidiali. Ma io sei le che per quoi che la sa ordaccia un'esperienza che da vostra mincia statistica si zoppa in dramma personale.
1: E malgorcio questa stat per me è, clair un shock, e curcio mei sbappa dit, ma la non è qua, e der indiz per cui non è subito l'impressione intuizione dell'aua e questo l'ora è stata la verità.
0: Quella persona che apriu la vita con l'aua e sia mamma, che era il 1998, Anna Saraina aveva lui 40 anni.
1: Io avevo due fans e noi erano intorno subito fece verte, non venivano un reverendo ci deseri intorno fece vert con tot e que es un aiut para mai.
0: Si e mamma viveva da pi ons con grandes dolurs, già pi bal veva l'improau de metter fine a sia suffrientes. In a sorpresa eri pi a bo, ma sco la figlia gi, in shock e si è quint specie in a tala nova. Il cierp della mamma quelle vignus en flaus, per clec gi Anna Saraina Arquint.
1: Que tu un pac curius, curceti la navisa in til vache, veifla una certa liujur alla terra rilasciata, e que ma er fici da, e la sun e fici grata ce n'ha pedutor cum gial ma in uscea da della. E cognos clients ce la figlia es morta in tilaua, e quella non hanno mai città. E che pare mai uscì dur.
0: Quel che oggi è dato è il fatto che l'oggi capiu la mamma, capiu che dolors sono diventati insupportabili. Gli dato oggi il discorso arraviato mai in il sabbec, e gli dato oggi con sonne il scriver.
1: L'ora non è cominciato a scrivere, di me ne era già un po' stutto da questo scriver, perché c'era scritto, e avessi potuto scrivere di notte, e l'ora non è però dita mamma tagla, es uns in quist mond ci des tempi duras, e aveva una famiglia e steva er far meis mince di con duas ufans pitchens, e allora steva vera la ce que gira.
0: Sur della mort libre da sia mamma a Anna Saraina Arquin scrit diverses poesias. I segli in scriver a parti, ne o aquela a genu dau causas che la savevi nianc save, ma che l'agi saviu verifica. In scriver inspirau num na ela quai, a quai fos in tema per se sets, in per in autre emission. Peroz, viu aun save co ela, sco psicoterapeuta, descrives il stadi d'anim da dina persona suicidiala.
1: I depende appunto eir, ce es la causa o ce sun ils motivs cenciun e su c'è disperazione, la spiglia la vita, e su mal, e su una disperazione con una mancanza di prospettiva, o ci portano massa bler e dal minciadì, e su un squitch del lavoro, della scuola, della scolina, e può essere tutto.
0: Il motivo per quella disperazione e mancanza di prospettiva sono diversi. Ma quelle collegi persone suicidiali sei che le svesi in tutta nina ma più in soluzione a tutto quei.
1: L'umano curcialisa malai è una depressione. L'ora ha la perspettiva in postuzio in zeit zves. Ha una perspettiva da tunnel. E in il tunnel non si arriva più ora. O se tu sei in mezzo in il tunnel pensa che non finisce mai. Quella gliota e pensa che decide or da quel motiv.
0: La morte pare sco la migliore opzione, quella che possibilità si da scappare dal mals ni dal squitaus che paren in quel tunnel insurmontabili.
1: Il splers si immaginesse loro tutte nor una deliberanza da dalcio, deliberanza del mal corporal o del mal psichic o temes o da quel impissamaint o da quel essere senza perspettiva.
0: Quel che sei in mito, sei da cre che una persona che discuori da suicidi, che verbalizzesse i suoi desideri da partire, che quella persona veni bo ad agire.
1: Que è proprio una fantasia della gliot, pensè, e di un mitus, mai pare importanti spiglia mince pensar e discurs del suicid serius. E ci si domanda l'ureir, ma coesa, hast du tocquart quel desideri o hast du fin già un progetto? Quella gli a progetti, però quella sto a fare a modo più attenzione, perché c'è più concreto quel progetto è e più privilus.
0: Con project maneggia nostra psicoterapeuta patracis concrets, ponderazions de vart il co ni il cu. L'ein da in sguarzi in cinas cifras e statisticas esce las in bu plagiaivlas. La metoda da suicidi la pide rasada in Svizzera a il sapender. Su andata della morte entras in arma, nulla curdada, a pi il prender substanzas toxicas ni una surdosa medicaments, lui il sabetter von in tren, a lusco da vos il jelaua. Assis come siat per cent il suicidis in Svizzera vengono exequi entras autras metodas, a scia nomna la statistica. In media esipia 2-3 persunas che prende mince gila veta in Svizzera. In general da pli omens ca donas, il spibiars el giura, il spipaux el tessin, il grigion lezza s'anflazaneua in amiez. Tentativas dati sa capesce biada pli. Tenor in enquista nazionale an in quei momenti queda di 500 milioni persunas patrat suicidials. Il 2022 an il spital svizzers registrau 14.137 ospitalizzazions ventri in prova da suicidi. In svilup frappant dils da vos onze il augment da den provas tier donas giufnes. Tier donas da quendi sto che geni vons e il diember den provas da suicidi sa dubliaus ils da vos diagions. La statistica muossa che da quei de 90% de las persunas mortes entra suicidi vevan fragilitats psichicas, a 71% delas vivevan in condizions finanzialas difficiles. Studis de muossa ne chi sa da in effect di imitazion tier in suicidi, forse vois eschon udiu das series de suicidis, en in vic, en in a region, en in a scola ad ascia vinavon. E las medias portan in a responsabilitat cui va per suicidi. El codex de pressa che vala tier la SRG e fixau chi vende principi bo rapportau de suicidis. Quei con certas excepcions specificas, si se tracta de din act public, si il suicidi stat en connex con in delict, ni si se tracta de din persona publica. Mo elu vala, details del suicidi vengen bo menzionai, ni gins slogans, ni gins motivs, ni gins metodas, che sves n'intima personas fragiles ad imitai l'act.

0: la statistica, ton las cifras. Mo eba, de vos quellas se zoppen destins ad individis. A comincia persona che se decide da partire tra suicidi e è una famiglia pertucada, in cerca di amici, colleghi di lavoro, vicini. Ad il contorno, let's resta, so entri in prim shock, con sonne a vos con domandas.
1: C'è questa forza più di far melder per quella persona, fis questa possibile da fare mo altro.
0: Le domande sono entri il perciai, le domande che c'avevano con c'è fosse sì. Forse sentimenti di colpa, di gretta, tristezza, forse è di vergogna. Con tutto qua, sei già da prendere da dintorno. Anna Saraina Arquint lavora a causa vens complete, con sa scrivere in breve la persona defunta.
1: E penso che questo era un processo e tutto in ora con provare a venire in contatto con la persona che desidera. E vero una volta tutto in ora era, c'è resta quella mai? E essere, ed è per me chiaro, la colpa non è in giugno. Perché c'è questa una decisione di quella persona che desidera.
0: Il cordoli su entri in suicidi trovi temps. Ad in sasti buona gà, chi si tratta di un cordoli tutta parte?
1: Assolutamente, io mai pare ci sia importante che è il prossims e lavoren questi bein per ci unire in avanti un celles generazions. Di mina quei para mai alt propri importanti di scuola verte mein sur de tot e tot quella ci su fa propri transparent quel schon più simple lur dir intorno.

0: Il giavisch de terminal acina veta save motivs complex. Malzogna, qualità de veta, che vince definita da mincina un pau auter, situazione sociale, biografia, besegns, ideals, cardiencia e da scievina von. Esce l'absenza da dina persona porta da bia tristezia, la violenza da dina mort libra, già se venza e gli acti cotal, e il fatto che quella persona ha vivuto il suo tempo con quel gran segreto, ha dieci manzegne sul suo contorno, ha vivuto quella decisione irreversibile, senza comparter, senza vendemen, senza cumiau. Per rendere più ufficiale, più migliaevole la mort libra, l'ubesce il codice penale svizzero in assistenza al suicidi. Qua in teoria da 1942, l'applicazione di rasazione nella società, quella è per si tablida il 1980. Da più crescono le cifre di persone che decidono in Svizzera di partire con assistenza. Il 2023 hanno registrato in Svizzera 1.729 suicidi assisti, che è un levamento più donne che uomini, e 91% delle persone hanno applicato 64 anni. La base del modello svizzero, che va a scoprire liberals che quelli di Biars Vigins, inflano si bene in nostra Costituzione e la Convenzione Europea degli Diritti Umani, che è in nostra legge. Mincia Carstiaun ha il diritto di disponere e decidere dell'acqua vita, a cui monta Pia è chi ha il diritto di terminarla. Nigins ha venuto sforzato di vivere in un incontro di sua volontà.
1: Oz, cinciainze, de meu bab, del Pius. Meu bab è un passantau massa ons con dolor, a quai mincidini, quai erano dolor, niere dolors quotidianes, che venivano bo de dina ven. Ad ella giù, barga trent ons, de viver con malsogna e con dolor, a mai impressione de meu bab è in tot seu piti, a el stedia mai manteneu in una tenuta positiva vis-à-vis la vita, ad el geve ben sevens che sia necessario da mantenere il umor.
0: Asci a Thomas Catoman, che raccuenta oz da seu bab, che apriu avon 14 ans la decisione de partire con assistenza.
1: Io sono busi di esce meu bab a interpretau sua decisione de finire la vita, d'abbandonare la vita, a dire la morte, scelves, invece, quei suicidi. Io sono busi di dire, se qua era sua interpretazione, io, io smilento che elveva in visione gli giunta, da dai, nia pagevla, da saber fa di ever, di exit.
0: Exit Dignitas ni Ex International, organizzazioni che lubescono persone in Svizzera da delegere la via della morte libera assistita. Da principi lubesce la legge da non è a mincia mia di ad accentare un recept per le sostanze che mainano alla morte, ma da accompagnare un paziente tocca alla fine, quale possibilità c'è a certi pazienti di morire a casa. Ma, anna vossi è la storia da Pius.
1: Io senza dubbio cioè che la Adina Puspoi manifestau in stella data. Vivere con una malsogna e con dolore è una luce non strana. Io ho una parte essere malsogna, avere dolore, e lui con il tempo viene la veglia decina, infattura supplementare, che fa che il combattere venga un più strano, e dà di più ostacoli e viver quotidian. Ad io credo che ha egli un effetto considerabile sin mio bab. E la dina puspa diecels e diestelkels. Ad io credo che ho mai proprio se vius scienze in cui. Io credo che per me è riuscì naturale da se ve che lei vide piti che ho bo se veu anticipa che el veni ruzzacutir quei punk neo che la stella d'ada è più grande che la buona veglia di voler continuare.
0: Thomas viveva dagli ex-temps a Mexico, ad orta la distanza bo realizzato che Pius aveva su intervarga 30 anni proprio bo la forza di vivere con sia dolors constantes.
1: Io credo che mio bab aveva già fatto un provas di fare quel passo. Sono un tombo del tutto fatto di Dio. Io credo che mia mamma ha proteggiato mai. Seidenton le devo stat veva el preu medicina politbia sin fundament de quai a jelo vigneus caraus el spital su entri in cuor trattament a la conclusion stada la partizion palliativa sogi quasi il sulet leuc che sogi è un adattaus per el e la naturalmente manifestau se este un cladat de viver ed in quoi conex aie dau persunas dil fac canse veu informae co in proceder fus ad io crisca quae adau ed el un pau pas ad in perspectiva io crisca meu baba ebu giu tema della mort io schminel che la giu de pli tema de stue continua in combat senza perspectiva de vene migliur.
0: Per il moment, dati bien discussions e votazions in causa, forse è per quel che il tabù del suicidi è solo un fermo mai in causa in nostra cultura cristiana. In Immanuel formulisce la conferenza svizzera del Suest il 2000 Genif.
2: Der kirchliche Standpunkt zum Suizid ist unmissverständlich. Der Suizid ist eine schlechte Tat.
0: A quai vali è per il suicidi assistiu? Per tu cont la rolle di un accompagnamento pastoral continuation il Suest.
2: Im Moment des Suizids haben Seelsorgende die Pflicht, das Zimmer eines Patienten physisch zu verlassen. Die Anwesenheit einer Seelsorgerin, eines Seelsorgers, könnte im Nachhinein als Beistand oder Kooperation interpretiert werden.
0: Don la position de quels che creien in Christian agi bo das interponer ad in plan divin. Las discussions etiques, quellas lancian ai massa de mondas, sco, chi astia prende la vita cun assistenza, e sono fons, ni juvenils? Vara in piti psichic, tutina biasco in piti corporal? Che fati ar imper, che vol partì in zemen, ine forse fec malzeuns, a celsa semplement bussi migidai in vita senza il partenari, valen omis duas dolurs tutina bia? Ed insomma, a chi sortatens la paese da decider chi castia parti a chi bo? Senza sforzare mia dis personal da cir da accompagnar pazienti in quella via, se quei corrisponde bo a lor persuasion? La liesta da domandas è un lunga, la via per las rispostas è. Gest per quei che insomma che è etica ma in sin terren non conoscent, è il percorso che maina alla mort libera assistida e nuot che va spert, che sa capitata d'oz in demeun. I ven contemplau il dossier medicinal, discuriu e scleriu in pliras etapas, se ben il gevis de morir e constanz, se la persona pertucada ha avonda giudezi per capi consequenzas ed andament de la procedura, se la state buso tquetsa din autra persona ed ascia vinavon.
1: Ad io crec que quae ie, se ne daiva, cins sto fa in process che lubesce adins ed reflecta.
0: Il impulso per i quella via a più spia giusvignusi la partizione palliativa su entri in prova da suicidi.
1: E la d'Antone espressau il divise esplicite da sciai a casa. Moia mamma aveva rispetto fa quai. Io vivevo in quai momento in Mexico ed ella supplicava mai di venire in Svizzera. Moia mamma sapeva lui in quai momento schon chiaramente dils plans, dil divise de mio bab. Mai a il bab domandau per meu maini qui son staus pirel e la partizion palliativa a il domandau mai co jeu qui tas quai jeu level buchel mondini jeu ege si per el il pli vujen le si son e un che ti stetties coi toi decision ne che va jeu buda da intervenì aber naturalmente messi bujen giu la possibile da da de un che se ve gude so e presiencia. Dio è di inequitao quei buzzi ciò che corrisponde a me da decider. Dio è, credo se veu sostenere l'enseu di evis. Dio sai che mia mamma ha combatteo pli fec. Con seu di evis da se ve prendere il pass, abbandonare la vita in quella forma.
0: Ma la decisione da Pius era prida ad ascia e nel tornai a casa con el.
1: E le tornaus della partizione palliativa la mamma di io essere stai con el è in temps fece prezius io avevo un scritto in una canzone per el e la quale io levo l'expressa io in orden se ti siara zilzils se ti vas a cui stavo in questi momenti io ho scritto la canzone vai su una avon e la

0: Jeu vevel ina necessità di anavos a Mexico a luvrà, ad esser cu mia famiglia. Jeu sunt tunaus a Mexico, sevent che meu bab veni a ve quel moment da prender cu miau, a quei era preveu imperi amnes pli tard. Ad jeu vevel il fervenge vige se ve turna ad esser cun el en quei moment. Ad ella expressau fece clara ma in calessi buquai. Per el era quel combinau cun quitaus. Ja sabu, jeu schmina che la giu fece bunes intenziuns. Jeu divijas che jeu ves giu le courage de gi bab. Jeu respectesce il teu divij. Aber jeu hai eina necessità di jeu lese esser che jeu. Jeu lese vi prender cum jau da tai. A quoi vai obo faci? Ne, io sono ricco il non dici.
1: Si es de vos as jamnes a pius passantau a casa con sia donna, con vi visetes de farliunze con vigins?
0: Io sono si dies che adau farliunze che han giu consciencia e che han e decideu de veni a prender cum jau de meu bab. Io sono bu si dies che quei veni automatizau en in ronda, pli gronda. Io schmin il buio, sai, si mi dina che mio papà è stato a viarz, sincers. Ho scienziato un mandato, io credo che l'aggi è declarato vis-à-vis in cinza se es fra gli uns che veni a fa quai. Io sai è concretamente in fra che ha giù una decia resistenza ed ha messo in mondo la decisione di mio papà. E questo è quello da rispettare. Debo da giudicare. Moja mamma racconta da lor da vosa sera che hanno passato insieme si braille all'abitazione che hanno la musica che hanno saltato insieme ed io credo che qua è stato un momento super prezioso per els da saper esser els dus per moja mamma è stato importante da saper accompagnare el in quel momento io che la venivo visitavo dalla persona del faccio ed ella venivo preparato se lo stavo in legge ed ella lasciava essere leo con mio bab ella risentiva questo in un momento faccio migliaio a cui hai per me un po' consolazioni io sai che mio bab ha una bella finizione. Io sono ringraziabile che l'ha preso quella decisione che gli ha buscato in altra forma. Io è in una forma che dà un'usla che giunta a prendere con miau. A quei altri c'è migliaibile. Io sai voglio dire in generale. Per ciò che da mio bab traccio a el preso una decisione che lo beve ad ella ve in una fase da vita finale per giaibile.

0: Bra voluntat. Per me in il studio è ossa la redattura da quella serie da emissions dedicadas alla mort Bavegna a Street.
1: Di.
0: Enten la Marella da Dotz weins sentia diverses cifras e statistiques davart il suicid. Te ast dantantem ir dec ci seia mianca degna sci simpel da aver cifras concretas.
1: Exact. Ie per lina, i depende di adina del studi e da co quel vendria risaus. Neve, i dat studis che van sur onz, lu dati da quesca in pi cuorz, da quesca in pi focussai. Grata da mondas co, contas personas an ossa pil moment patrat suicidals e quegi quei quasi non pusai vel da se ve propi contas persoon. Sunas che quei ai conserius che quei spatrazza in da schievi nevon a pidati alla definizione del suicidi i date morts ne kinzaglia sa domandas la statistica Jesus che quei sei in suicidi ni bo per esempio il Gigi Naper se ve muri per tu dest quei sterbe fasten co vol di personas che deciden an contra la fin del urvete da sempre mai bo primilia a baiber a da schie sa muri ai quei in suicidi geni na per quei ia vai usen mia marella sur priu cefres il cantone della confederazione a per sedges bo sur staus stativeses Autres cifras, ich sind zunächst Autor.
0: Einten la Marella, die schora eher Anna Serena Arquint da Prävention. Schu war da kella präzisor an Grigion?
1: Also ich schicke, wann die Jans alla Konföderation lanciau in Plan d'Aktion National, in Konnex con quella Prävention da Suizidi. Alla fine mira da quella Aktion e da tocken il 2030 dividere in dus ils cas da Suizidis, cion stati lo in 411 in Rapport National. Las masiras da quel Plan d'Aktion valen e pil Grigion, per monum na imper, Si gira la lavur pubblica, vuol gi discuore del suicidi, informa la popolazion, perché quella rinconosci forse è segnals da una persona suicidala. Plaiz che torna ad una puspaia in connex con la prevenzione ein sempel, ni non birocratic, vuol gi in se per charts che gli agisto essere accessibles, buon si check in survegn per su inter trai telefons, chum formulars. Per cui alla clinica Waldhaus a quere, per esempio, mince gi della socia della demount, o della socia della sera, quei che nomnen walk-ins, vuol gi mincina, mincina, sa sempre mai venis per svi a survegnina consultazion senza vein termin. A buon blidastan sa capesce la prevenzion tira fonza giovanils che è fece importanta, ni nu è il plidenta directa ma in certas gruppas. Per esempio, hai la rata da suicidis tir pursa puras pli alta che in altres branches, a luon provens leo in quella branche da luvra compost da gusegliazion a brescion duron la scolazione da scievinemon.
0: Te tematisesse sehr il suicid as istia, c'è possibile in Svizzera, te aster de cici otras terras, en enten kel faccia becce sci liberales, sci oper suicidi as istia, s'asta dare una survista.
1: Quindi anche si sempre, da ben chi insomma, è bo semplicemente da scumandau tir lubiu, ma ben per qualche dato extrem bia differenz models. In Svizzera vennus ja quel Modell, che nus vennu diu, il Modell nu china persona astia domanda assistenza, da din miedi, da din organisazion, scela vuol prender la veta, aber prender la substanza stola setza. Scha per esempio in a miedi ades la substanza di una paziente, lu volesco in Svizzera sco assassinata fos pia in delict. Autor esi elastiares Benelux, leu dati da nor circumstanza sla possibile dati da survenibo ma in agit al suicidi, ma ben in agit alla mort, schon sich hier, per exempel, completa mein Schirau, so weiss nicht, prender la Substanza. Mincia tiara, so mova pia, zgo in sia mode, in sia ritm, ma in mincia casa dati in pauda per tot moviment. Osa aktual mein, il Parlament franzosa, per exempel, approbau in legge il Fonadur Vargau, sto usem raccomettere in turnella. Da cella varti la Grande Britannia, ein legge gest faci naufragi avon trai siamnes. Diveses, da per tot dati debattes, qua kinsagi forse in generale, che la stiaras dell'Europa centrale, ad iliost, in quelles nu chidat, Lengi il PIB a resistenza e la tematica.
0: C'èn allora la problematica santurn quel suicidi assistia?
1: Also, ich kann nur sagen, la Marella dati se capesce il argument religius. Astia il castion se misdaen in veta a mort nimo diu, co è dina chi si immagina co è diu. A quella domanda se vesse di essere cent'anni qui va per curare una greve malzogna, masiras da rianimazio, un aborto da scevin von, nus essen di essere di vergai il punto in cui nus schein sempre mai in falla na tira. Allora vai con son è per la protezione da persone vulnerabili. Also, cosa hanno proteggere una persona da, per gli X, se c'è influenzato il zartavel, che avessero forse un budget, che è mai un po' più esperto. Ni, also, ci stanno proteggere quella persona, forse un po' più passata. L'udentone è la rola del personale da Cira, ne ve? Senza sforzare quel ad assistere ad suicidi se quei corrisponde all'etica del personale. Il canton Turic a Gracella fin di amna votava la sinumnada Sterbehilfe Vorlage. E lei è stato scritto che mince spitale a casa da Cire il canton Stone vende ad ossa Porger ni acceptai il suicidi assistiu in sias preiz, toc nos astiavan instituziuns privates, per exemple, cun in fonds religius refusaquai. Allo, ina gronda demanda ca resta una dina zaco, ei ci decide ci casti muri, ci astia icun assistenza, ma persoanas pli veglias, ma persoanas cun ina malsogna incurabla, ni e forse ina persoana pi giovna ca vol muri ordi xin motiva, perché corporalmente in seuna da scivan von, a prevede tot quales demandas eticas va tote fec pleun. Abbiamo detto che forse è bene, perché non stiamo ancora definendo la società con la intorno con quella tematica.
0: Tanto davanti a quella sei aula parte della serie da Marellas e una emissione fa stanca.
1: E dato, in emissione che ho avuto veramente con me da più lanciata di Lyon, con quella grande domanda di comunicare con persone da fontes. Dati a una comunicazione, dati segnali, dati segni da scrivere. E che abbiamo avuto discorso magari con loro di fontes, domandano per sostegni, per consigli, forse non abbiamo avuto il sentimento di insegni, di messaggi, da cella parte, aiutati a capire che persone che gente vi comunica con le funzioni che portano questa survece. Non so come finì in una serie di Vart la morte, fosse la normale ideale emissione da studiare, a esiluvere mai una fine di dati o non si c'è su enter, o smaraccia che sa dati, o se non è niente che la cerca se non si c'è in tipni in una storia, se non si è fece bugien.
0: Grazie a Fitch, a Street, per essere stata in il studio, la Marella da Dozzo, scuola l'antera serie, ci tematizzesse tante rotere rituali e tradizioni, intorno alla morte, savez terlar in la nostra audioteca online.
2: La Marella.

0: Il di dal RTL.
1: Las novitats de la mesiamna con Dominic Hardecker. La vischnaunca de l'Ax se partecipesce definitivamente bo alla votazione del 29 de novembre davant la convegna de prestazion con la reit de sanadat sur selva. La soprastanza comunale è vinevante il mani che l'Ax è di bo come member del consorzio de vischnauncas. La popolazione sa d'entonno votare il fevereo 2027 se volen diventare come member e la sanna sur selva e davant la nuova convegna de prestazion. Avon pretende le Vischnaunca indicazioni concrete per tutte le infrastrutture future del spital regionale. E la Vischnaunca de Schluin se partecipesse bo alla votazione della fin novembre. Quoi ha la comunicau oz. Le spendicolari de scuola han allora adunanza generale presentato la strategia 2030. Il punto centrale è la stabilità finanziaria ed in sviluppo persistente. Le spendicolari hanno già entrate in altezza di 9,2 milioni ed expense di 13,8 milioni francs. Il risultato operativo di 1,4 milioni sarebbe 1,4% più alto che l'ombergau. In pece importante sarebbe la gastronomia, qua grazie al nuovo ristorante da Culm. Plinavon vuole insieme col canton e la regione riattivare un progetto per ingrandire il territorio. Ed più spazi conquistano i regions. Quelli si sentono a dire più bene gli altri. Quei mossano i primi risultati di una ricerca dell'Istituto di Nuove Lavinas, SLF, a Tavau. Varga 900 persone hanno annunciato nuove che hanno incontri con i regions. Tenor il SLF, dati il grigione regions toccano a 1400 metri sul mare, sur 1500 metri sono gli spirars. Singoli partecipanti hanno annunciato regions in deplica 2000 metri. La regione sarà probabilmente la midada del clima. Le piazze di camping in Svizzera hanno approfittato della bialaura del Stato. Il TCS quinta per il 2026 con marga 1 milione per notazioni. Durante il primo 9 mesi di anno hanno registrato più hosps che durante l'entire anno del record 2025. Singles logans hanno registrato un aumento del 30%. L'entire Svizzera quinta il TCS con un aumento di knapp 1%. Delle temperature alte hanno avuto profittato campadis in regioni montagnarde, scoscuol, flem, ni olivone. Tonda mai? Binavon in a biala sera.
0: La saira ter RTL. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

RTL Musica non-stop con scuferides hits e sempre verzi.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Fin per la scovrida. Usciva ria scola vita.

0: musica per in escadin. Per tai. Per mai.
1: RTL.
0: Simplamein per tutti.

Es sono Misha Weiss e chanto per il coro juvenile Grigion, per divertimento con RTR.

Cuors dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac a tocca tai, vain sprivà tu da quai. Ma scha nüllen un as plü, lura va et piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

Misteri da Peter Lanzel. Orda ma stüvetta, sün il velt lucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair, nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'increscentuna.